0: Radio City, solo grandi successi.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre, figlia, minorenne, lo ricordiamo, sono morti accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi. La decisione è arrivata ieri nel giorno dell'anniversario della strage accaduta il 27 giugno 1980, in cui morirono 81 persone tra i passeggeri dell'equipaggio del DC-9 Italia, decollato da Bologna e diretto a Palermo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Ancora molti passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi, poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. E ora lo sport con il calcio: Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze. Gruppo K: Colombia prima, Portogallo seconda, Repubblica Democratica del Congo terza, ai sedicesimi tutte e tre. È finita 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico in provincia di Viterbo Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. L'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un connazionale delle vittime, di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Secondo i meteorologi, tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi, poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli nel paese, si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Lo sport con il calcio: in Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze. Gruppo K: Colombia prima, Portogallo secondo, Repubblica Democratica del Congo terza. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina, pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Le forze armate statunitensi hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Trump avverte: Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait, rivendicato dai Pashdaran. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Karabayeda, nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Sono proseguite per tutta la notte, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. Perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Mi stava aspettando, avevamo litigato, così l'unico superstite della strage della famiglia Udin a Roma. Il 43enne bengalese che ha ucciso madre, padre e sorella di 8 anni prima di avventarsi sul giovane e ferirlo è riuscito a far perdere le sue tracce. Calcio, si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i 16esimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J. Eliminato l'Iran, Messi da record a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Washington e Teheran. Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. In risposta al raid iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait, rivendicato dai Pashdaran che minacciano. Le basi americane vivranno un inferno nei prossimi giorni. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Ci sarebbero almeno 2 feriti. Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. In Italia bollino rosso in 18 città, domani il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. Per lo strato allo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Calcio, si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i 16esimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J. Eliminato l'Iran, Messi da record a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La tregua tra Iran e Stati Uniti vacilla, la tensione torna a salire nel Golfo Persico. Droni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz e nuovi raid americani contro infrastrutture militari iraniane. I Pashdaran attaccano Kuwait e Bahrain. Trump tuona, l'Iran non impara mai. Forse saremo costretti ad attaccare di nuovo. Ancora senza esito le ricerche andate avanti per tutta la notte di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese. A lanciare l'allarme era stata la stessa ministra quando si è accorta che il marito non riemergeva più dall'acqua. Il caldo record non molla l'Italia e l'Europa. In Germania si sono registrate nuove temperature da primato, con picchi di 41,5 gradi. Caldo estremo anche in Danimarca e oggi raffica di bollini rossi sull'Italia. Allerta massima in 18 città. L'Economist stima che il picco di caldo estremo registrato in Europa dal 24 al 26 giugno potrebbe provocare fino a 12.000 morti. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Carbayeda, nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Motori, la MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda. In pole c'è Jorge Martin, poi Ogura e Bezzecchi, leader del mondiale. La gara alle 14. Torna invece in pista alle 15 la Formula 1. Oggi si corre il GP d'Austria. Davanti a tutti sul circuito di Spielberg ci sarà Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Tregua tra Iran e Stati Uniti in bilico. Donald Trump ha confermato che le forze americane hanno attaccato depositi di missili e droni e altri siti in Iran e ha minacciato di concludere con la forza militare il lavoro iniziato. In risposta, Teheran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain. L'Iran assicura: siamo determinati a difenderci dall'aggressione. Ancora una notte segnata da gravi incidenti stradali in Italia. Il bilancio più pesante arriva dal Bresciano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto a Pozzolengo, mentre un 41enne è rimasto ferito. E a Fano, nelle Marche, un motociclista di 27 anni è morto dopo l'impatto tra la sua moto e un SUV, con il conducente dell'auto lievemente ferito. Nel Pisano, sulla strada regionale Firenze-Pisa-Livorno, una donna di 45 anni è deceduta in uno schianto in moto. Grave è l'uomo che viaggiava con lei, ricoverato a Pisa. La temperatura più alta di sempre in Danimarca, 36,6 gradi, fotografa un'Europa infuocata. Afa e ondate di calore non danno tregua a 190 93 milioni di persone. È vera e propria emergenza caldo nel vecchio continente, dove si attende il picco per domani e si fanno i conti anche con un allarmante studio dell'Economist. Secondo cui in 3 giorni le morti potrebbero essere fino a 12.000. Oggi in Italia 18 città da bollino rosso. MotoGP, Bezzecchi è il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, alle spalle del leader del mondiale Ogura e Bagnaia. 6° Marc Marquez, 7° di Gian Antonio, 8° Raul Fernandez, vincitore della sprint di ieri. Appuntamento con il GP alle 14. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Sale la tensione in Medio Oriente, nuovi raid americani contro una decina di obiettivi militari iraniani nello stretto di Hormuz. Trump rivendica e avverte: in caso di ulteriore escalation l'Iran cesserà di esistere. I Pasdaran rivendicano il lancio di missili e droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Teheran ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. È arrivato nella notte in Venezuela un secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con il personale dei vigili del fuoco, tende e aiuti per sostenere le operazioni di soccorso dopo il violento terremoto che ha messo in ginocchio il paese. Quasi 2 milioni è il numero, secondo l'UNICEF, delle persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. L'Italia affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista di 82 anni è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore, mentre Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. Il picco è atteso per domani, ma l'emergenza riguarda ormai tutta Europa. Si sono introdotti nella villa di proprietà di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi e hanno rubato oggetti per un valore complessivo di 500.000 di euro. Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 in una residenza in Versilia, affittata a una famiglia di turisti americani, mentre questi ultimi non erano in casa. Calcio: dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase eliminazione diretta dei mondiali e inaugurare i 16esimi saranno Sudafrica e Canada in campo questa sera a Los Angeles alle 21. Il Canada vuole vincere, proseguire nel tabellone e onorare la competizione casalinga, mentre il Sudafrica vive dell'entusiasmo dovuto al primo passaggio dei gironi della sua storia. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente, sale la tensione a Hormuz, attacchi americani contro obiettivi iraniani nello stretto, il Bahrain denuncia attaccati da missili e droni iraniani, poi chiede un'azione internazionale per fermare l'aggressione di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte: qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. In Venezuela si scava a mani nude dopo il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il paese sudamericano. Salvati sotto le macerie un bimbo di 11 anni e un 80enne dopo 60 ore sotto le macerie. Arrivati i soccorsi anche dall'Italia. Il Papa esprime cordoglio per le vittime. Si parla per ora di oltre 1.400 morti e 50.000 dispersi. Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex. Si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti. Europa nella morsa del caldo. Almeno 191 milioni di persone dovrebbero sperimentare oggi temperature superiori ai 35 gradi, in particolare in Germania, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. In Italia oggi 18 città da bollino rosso. Il picco è atteso domani. Motori, ultimo atto del weekend di MotoGP ad Assen, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Jorge Martin scatterà dalla pole, alle sue spalle Ogura e Bezzecchi. Torna invece in pista alle 15 la Formula 1. Si corre il GP d'Austria. Davanti a tutti, sul circuito di Spielberg, ci sarà George Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo tra Israele e Libano, proseguono le tensioni tra Washington e Teheran. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea, in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy, diverse le vittime. Secondo alcune fonti, a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio dal paracadute. Tensione a Napoli dopo che 3 cittadini di origini nordafricane hanno tentato di molestare una donna che partecipava al concerto conclusivo del Napoli Pride insieme al figlio nella centrale Piazza Dante. I 3 che hanno aggredito gli agenti giunti per identificarli sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Arrestato in provincia di Pavia il brasiliano João Guilherme Correa, ricercato dall'Interpol per appartenenza a un'organizzazione criminale neonazista. Correa è latitante dal 2025, quando è fuggito dal Brasile dopo essere stato condannato per un duplice omicidio commesso nel 2009. Mondiale di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato. Storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica, Canada alle 21. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.500 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Sarebbero 11 le vittime dell'aereo da turismo precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy. Secondo alcune fonti, le persone che viaggiavano a bordo avrebbero dovuto partecipare ad un battesimo di lancio dal paracadute. 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la scorsa notte all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti, soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari. Continuano le ricerche di Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco sono scattati in città e controlli nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus e negli aeroporti. MotoGP 3 Aprilia ad Assen, vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Brutta caduta per Bezzecchi, trasferito in ospedale per ulteriori esami. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Regno del Bahrain chiede un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri di Manama. Intanto il ministro degli Esteri di Teheran, Araghchi, afferma che qualsiasi interferenza nel processo di definizione di un nuovo accordo nello Stretto di Hormuz aggraverà la tensione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.500 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a Carabayeda a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato il paese. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute. A San Benedetto del Tronto denunciato un 30enne italiano per violenza sessuale. L'uomo, fermato da alcuni bagnanti, avrebbe molestato una donna in un tratto di spiaggia. Siamo al tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardari e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiane in campo tra maschile e femminile. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo gli attacchi incrociati. I crimini compiuti da Stati Uniti ed Israele contro la nazione iraniana devono essere portati con determinazione davanti ai tribunali nazionali e internazionali, ha affermato in un post la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute. 14 persone sono invece morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. Tutte le vittime erano cittadini sauditi. Indagini serrate dei carabinieri del nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Peseggia di Scorzè nel Veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante che le ha sfregiato il volto, il petto e le braccia. La donna ricoverata a Padova non è in pericolo di vita. Formula 1. George Russell vince il Gran Premio d'Austria allo Spielberg e torna al successo dopo quello di Melbourne. Il britannico precede Verstappen e Kimi Antonelli, che resta in testa al mondiale. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari, 8° Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. Domani il picco ma anche maltempo in 9 regioni da nord a sud. Ancora un incidente mortale in Grecia, una 52enne italiana è morta mentre era in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos. Non sono chiari i dettagli che hanno portato al decesso della donna che, fatta sbarcare al porto di Lefkada, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale dove i medici non hanno potuto che constatarne il decesso. Un uomo di 50 anni è stato gravemente ferito da almeno 3 colpi di forbici al culmine di un'accesa discussione in casa con il padre 76enne a Marina di Melendugno, Lecce. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Lecce, mentre il padre è stato portato in caserma per essere ascoltato. Continuano con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli e delle squadre specializzate di Firenze le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere e marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, disperso dalle 18 di sabato nelle acque del lago di Vico nel Viterbese. Voltiamo pagina. Il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale combinato all'alta inflazione, un debito pubblico caratterizzato sui massimi valori storici con gli hedge fund, può frenare in modo sistematico la crescita mondiale. È l'allarme lanciato dalla Banca dei Regolamenti Internazionali nel suo Annual Economic Report appena diffuso. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Rischia di riaccendersi la tensione in Medio Oriente in attesa dei negoziati il 2 luglio a Doha. L'Iran rivendica nuovi attacchi in Kuwait e Bahrain. Per Lega Araba e Consiglio del Golfo, Teheran minaccia la pace. Washington continuerà a colpire le infrastrutture militari di Teheran se l'Iran continuerà a minacciare il traffico nello stretto di Hormuz, ha dichiarato l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite Mike Waltz. Ancora un incidente mortale in Grecia, una 52enne italiana è morta mentre era in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos. Non sono chiari i dettagli che hanno portato al decesso della donna che, fatta sbarcare al porto di Lefkada, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale dove i medici non hanno potuto che constatarne il decesso. Per ore una bimba di 7 mesi è rimasta accanto al corpo senza vita della donna che la stava accudendo piangendo fino a richiamare l'attenzione dei vicini. E quanto accaduto nella notte a Moglia in provincia di Mantova, dove una donna di 60 anni è morta nell'abitazione per cause naturali. Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. Domani il picco ma anche maltempo in 9 regioni da nord a sud. Formula 1, George Russell vince il Gran Premio d'Austria allo Spielberg davanti a Verstappen e Kimi Antonelli. In MotoGP Tris Aprilia ad Assen vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Intanto buone notizie per Marco Bezzecchi dopo la caduta, gli ulteriori accertamenti hanno escluso infortuni. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito in uno specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre, figlia, minorenne, lo ricordiamo, sono morti accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi. La decisione è arrivata ieri nel giorno dell'anniversario della strage accaduta il 27 giugno 1980, in cui morirono 81 persone tra i passeggeri dell'equipaggio del DC-9 Italia decollato da Bologna e diretto a Palermo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime. I morti salgono a 1430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Ancora molti passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. E ora lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze. Gruppo K, Colombia prima, Portogallo seconda, Repubblica Democratica del Congo terza, ai sedicesimi tutte e tre. È finita 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico in provincia di Viterbo Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. L'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un connazionale delle vittime, di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Secondo i meteorologi, tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi, poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli nel paese, si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano l'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Lo sport con il calcio. In Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze. Gruppo K, Colombia prima, Portogallo secondo, Repubblica Democratica del Congo terza. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina, pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Le forze armate statunitensi hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Trump avverte: Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait, rivendicato dai Pashdaran. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1430 vittime accertate. Si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Karabayeda, nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Sono proseguite per tutta la notte, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. Per lo strato allo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Mi stava aspettando, avevamo litigato, così l'unico superstite della strage della famiglia Udin a Roma. Il 43enne bengalese che ha ucciso madre, padre e sorella di 8 anni prima di avventarsi sul giovane e ferirlo è riuscito a far perdere le sue tracce. Calcio: si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J. Eliminato l'Iran, Messi da record, a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Washington e Teheran. Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta al raid iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait, rivendicato dai Pashdaran che minacciano. Le basi americane vivranno un inferno nei prossimi giorni. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Ci sarebbero almeno 2 feriti. Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. In Italia bollino rosso in 18 città, domani il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. Perlustrato allo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Calcio: si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J, eliminato l'Iran. Messi da record a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La tregua tra Iran e Stati Uniti vacilla, la tensione torna a salire nel Golfo Persico. Droni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz e nuovi raid americani contro infrastrutture militari iraniane. I Pashdaran attaccano Kuwait e Bahrain. Trump tuona: l'Iran non impara mai, forse saremo costretti ad attaccare di nuovo. Ancora senza esito le ricerche andate avanti per tutta la notte di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese. A lanciare l'allarme era stata la stessa ministra quando si è accorta che il marito non riemergeva più dall'acqua. Il caldo record non molla l'Italia e l'Europa. In Germania si sono registrate nuove temperature da primato, con picchi di 41,5 gradi. Caldo estremo anche in Danimarca e oggi la fica di bollini rossi sull'Italia. Allerta massima in 18 città. L'Economist stima che il picco di caldo estremo registrato in Europa dal 24 al 26 giugno potrebbe provocare fino a 12.000 morti. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Carbayeda, nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Motori: la MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda. In pole c'è Jorge Martin, poi Ogura e Bezzecchi, leader del mondiale. La gara alle 14. Torna invece in pista alle 15 la Formula 1. Oggi si corre il GP d'Austria. Davanti a tutti sul circuito di Spielberg ci sarà Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Tregua tra Iran e Stati Uniti in bilico. Donald Trump ha confermato che le forze americane hanno attaccato depositi di missili e droni e altri siti in Iran e ha minacciato di concludere con la forza militare il lavoro iniziato. In risposta, Teheran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain. L'Iran assicura: siamo determinati a difenderci dall'aggressione. Ancora una notte segnata da gravi incidenti stradali in Italia. Il bilancio più pesante arriva dal Bresciano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto a Pozzolengo, mentre un 41enne è rimasto ferito. E a Fano, nelle Marche, un motociclista di 27 anni è morto dopo l'impatto tra la sua moto e un SUV, con il conducente dell'auto lievemente ferito. Nel Pisano, sulla strada regionale Firenze-Pisa-Livorno, una donna di 45 anni è deceduta in uno schianto in moto. Grave è l'uomo che viaggiava con lei, ricoverato a Pisa. La temperatura più alta di sempre in Danimarca, 36,6 gradi, fotografa un'Europa infuocata. Afa e ondate di calore non danno tregua a 193 milioni di persone. È vera e propria emergenza caldo nel vecchio continente, dove si attende il picco per domani e si fanno i conti anche con un allarmante studio dell'Economist, secondo cui in 3 giorni le morti potrebbero essere fino a 12.000. Oggi in Italia 18 città da bollino rosso. MotoGP: Bezzecchi è il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, alle spalle del leader del mondiale Ogura e Bagnaia. Sesto Marc Marquez, settimo di Gian Antonio, ottavo Raul Fernandez, vincitore della sprint di ieri. Appuntamento con il GP alle 14. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Sale la tensione in Medio Oriente, nuovi raid americani contro una decina di obiettivi militari iraniani nello stretto di Hormuz. Trump rivendica e avverte: in caso di ulteriore escalation l'Iran cesserà di esistere. I Pashdaran rivendicano il lancio di missili e droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Teheran ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. È arrivato nella notte in Venezuela un secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con il personale dei vigili del fuoco, tende e aiuti per sostenere le operazioni di soccorso dopo il violento terremoto che ha messo in ginocchio il paese. Quasi 2 milioni è il numero, secondo l'UNICEF, delle persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. L'Italia affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un

0: Pista di 82 anni è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore, mentre Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. Il picco è atteso per domani, ma l'emergenza riguarda ormai tutta Europa. Si sono introdotti nella villa di proprietà di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi e hanno rubato oggetti per un valore complessivo di 500.000 euro. Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 in una residenza in Versilia, affittata a una famiglia di turisti americani, mentre questi ultimi non erano in casa. Calcio dopo le emozioni dei gironi. Inizia ufficialmente la fase eliminazione diretta dei mondiali e inaugurare i sedicesimi saranno Sudafrica e Canada in campo questa sera a Los Angeles alle 21. Il Canada vuole vincere, proseguire nel tabellone e onorare la competizione casalinga, mentre il Sudafrica vive dell'entusiasmo dovuto al primo passaggio dei gironi della sua storia. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente, sale la tensione a Hormuz, attacchi americani contro obiettivi iraniani nello stretto, il Bahrain denuncia attaccati da missili e droni iraniani, poi chiede un'azione internazionale per fermare l'aggressione di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte: qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. In Venezuela si scava a mani nude dopo il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il paese sudamericano. Salvati sotto le macerie un bimbo di 11 anni e un 80enne dopo 60 ore sotto le macerie. Arrivati i soccorsi anche dall'Italia. Il Papa esprime cordoglio per le vittime. Si parla per ora di oltre 1.400 morti e 50.000 dispersi. Passando in auto a Mentana alle porte di Roma ha visto un uomo parlare con la sua ex. Si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge era sotto l'effetto di stupefacenti. Europa nella morsa del caldo. Almeno 191 milioni di persone dovrebbero sperimentare oggi temperature superiori ai 35 gradi, in particolare in Germania, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. In Italia oggi 18 città da bollino rosso. Il picco è atteso domani. Motori, ultimo atto del weekend di MotoGP ad Assen con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Jorge Martin scatterà dalla pole, alle sue spalle augure e bezzecchi. Torna invece in pista alle 15 la Formula 1. Si corre il GP d'Austria. Davanti a tutti, sul circuito di Spielberg, ci sarà George Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo tra Israele e Libano, proseguono le tensioni tra Washington e Teheran. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea, in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy, diverse le vittime. Secondo alcune fonti, a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio dal paracadute. Tensione a Napoli dopo che tre cittadini di origini nordafricane hanno tentato di molestare una donna che partecipava al concerto conclusivo del Napoli Pride insieme al figlio nella centrale Piazza Dante. I tre che hanno aggredito gli agenti giunti per identificarli sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Arrestato in provincia di Pavia il brasiliano João Guilherme Correa, ricercato dall'Interpol per appartenenza a un'organizzazione criminale neonazista. Correa è latitante dal 2025, quando è fuggito dal Brasile dopo essere stato condannato per un duplice omicidio commesso nel 2009. Mondiale di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato. Storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo, che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica-Canada alle 21. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.500 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a tre giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Sarebbero 11 le vittime dell'aereo da turismo precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy. Secondo alcune fonti, le persone che viaggiavano a bordo avrebbero dovuto partecipare ad un battesimo di lancio dal paracadute. Due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la scorsa notte all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti, soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari. Continuano le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco sono scattati in città e controlli nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus e negli aeroporti. MotoGP 3 Aprilia ad Assen, vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Brutta caduta per Bezzecchi, trasferito in ospedale per ulteriori esami. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Regno del Bahrain chiede un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri di Manama. Intanto il ministro degli esteri di Teheran Araghchi afferma che qualsiasi interferenza nel processo di definizione di un nuovo accordo nello stretto di Ormuz aggraverà la tensione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.500 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a Caravaglieda a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato il paese. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tombalène, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute. A San Benedetto del Tronto denunciato un 30enne italiano per violenza sessuale. L'uomo, fermato da alcuni bagnanti, avrebbe molestato una donna in un tratto di spiaggia. Siamo al tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Darderi e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiani in campo tra maschile e femminile. Ed è tutto, a più tardi. Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo gli attacchi incrociati. I crimini compiuti da Stati Uniti ed Israele contro la nazione iraniana devono essere portati con determinazione davanti ai tribunali nazionali e internazionali, ha affermato in un post la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tombalène, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute. 14 persone sono invece morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente alla gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. Tutte le vittime erano cittadini sauditi. Indagini serrate dei carabinieri del nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Peseggia di Scorzè nel Veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante che le ha sfregiato il volto, il petto e le braccia. La donna ricoverata a Padova non è in pericolo di vita. Formula 1. George Russell vince il Gran Premio d'Austria allo Spielberg e torna al successo dopo quello di Melbourne. Il britannico precede Verstappen e Kimi Antonelli, che resta in testa al Mondiale. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari, ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. Domani il picco ma anche maltempo in 9 regioni da nord a sud. Ancora un incidente mortale in Grecia, una 52enne italiana è morta mentre era in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos. Non sono chiari i dettagli che hanno portato al decesso della donna che, fatta sbarcare al porto di Lefkada, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale dove i medici non hanno potuto che constatarne il decesso. Un uomo di 50 anni è stato gravemente ferito da almeno 3 colpi di forbici al culmine di un'accesa discussione in casa con il padre 76enne a Marina di Melendugno, Lecce. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Lecce, mentre il padre è stato portato in caserma per essere ascoltato. Continuano con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli e delle squadre specializzate di Firenze le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere e marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, disperso dalle 18 di sabato nelle acque del lago di Vico nel Viterbese. Voltiamo pagina. Il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale combinato all'alta inflazione, un debito pubblico caratterizzato sui massimi valori storici con gli hedge fund, può frenare in modo sistematico la crescita mondiale. È l'allarme lanciato dalla Banca dei Regolamenti Internazionali nel suo Annual Economic Report appena diffuso. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Rischia di riaccendersi la tensione in Medio Oriente in attesa dei negoziati il 2 luglio a Doha. L'Iran rivendica nuovi attacchi in Kuwait e Bahrain. Per Lega Araba e Consiglio del Golfo, Teheran minaccia la pace. Washington continuerà a colpire le infrastrutture militari di Teheran se l'Iran continuerà a minacciare il traffico nello stretto di Hormuz, ha dichiarato l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite Mike Waltz. Ancora un incidente mortale in Grecia. Una 52enne italiana è morta mentre era in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos. Non sono chiari i dettagli che hanno portato al decesso della donna che, fatta sbarcare al porto di Lefkada, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale dove i medici non hanno potuto che constatarne il decesso. Per ore una bimba di 7 mesi è rimasta accanto al corpo senza vita della donna che la stava accudendo piangendo fino a richiamare l'attenzione dei vicini. E quanto è accaduto nella notte a Moglia in provincia di Mantova, dove una donna di 60 anni è morta nell'abitazione per cause naturali. Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. Domani il picco ma anche maltempo in 9 regioni da nord a sud. Formula 1, George Russell vince il Gran Premio d'Austria allo Spielberg davanti a Verstappen e Kimi Antonelli. In MotoGP Tris Aprilia ad Assen vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Intanto buone notizie per Marco Bezzecchi dopo la caduta, gli ulteriori accertamenti hanno escluso infortuni. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre, figlia, minorenne, lo ricordiamo, sono morti accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi. La decisione è arrivata ieri nel giorno dell'anniversario della strage accaduta il 27 giugno 1980, in cui morirono 81 persone tra i passeggeri dell'equipaggio del DC-9 Italia decollato da Bologna e diretto a Palermo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela. Intanto a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Ancora molti passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. E ora lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze. Gruppo K, Colombia prima, Portogallo seconda, Repubblica Democratica del Congo terza, ai 16esimi tutte e tre. È finita 1-0 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico in provincia di Viterbo Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. L'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un connazionale delle vittime, di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Secondo i meteorologi, tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi, poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli nel paese, si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Lo sport con il calcio: in Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze, gruppo K Colombia prima, Portogallo secondo, Repubblica Democratica del Congo terza. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina, pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Le forze armate statunitensi hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Trump avverte: Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait, rivendicato dai Pashdaran. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Karabayeda, nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Sono proseguite per tutta la notte, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. Perlustrato allo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Mi stava aspettando, avevamo litigato, così l'unico superstite della strage della famiglia Udin a Roma. Il 43enne bengalese che ha ucciso madre, padre e sorella di 8 anni prima di avventarsi sul giovane e ferirlo è riuscito a far perdere le sue tracce. Calcio: si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J. Eliminato l'Iran, Messi da record a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Washington e Teheran. Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta al raid iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait, rivendicato dai Pashdaran che minacciano. Le basi americane vivranno un inferno nei prossimi giorni. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Ci sarebbero almeno 2 feriti. Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. In Italia bollino rosso in 18 città, domani il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1.000 decessi in più rispetto alla norma. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. Perlustrato allo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Calcio: si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J. Eliminato l'Iran, Messi da record a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La tregua tra Iran e Stati Uniti vacilla, la tensione torna a salire nel Golfo Persico. Droni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz e nuovi raid americani contro infrastrutture militari iraniane. I Pashdaran attaccano Kuwait e Bahrain. Trump tuona, l'Iran non impara mai. Forse saremo costretti ad attaccare di nuovo. Ancora senza esito le ricerche andate avanti per tutta la notte di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese. A lanciare l'allarme era stata la stessa ministra quando si è accorta che il marito non riemergeva più dall'acqua. Il caldo record non molla l'Italia e l'Europa. In Germania si sono registrate nuove temperature da primato, con picchi di 41,5 gradi. Caldo estremo anche in Danimarca e oggi raffica di bollini rossi sull'Italia. Allerta massima in 18 città. L'Economist stima che il picco di caldo estremo registrato in Europa dal 24 al 26 giugno potrebbe provocare fino a 12.000 morti. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Carbayeda, nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Motori, la MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.

0: Peter uno scontro frontale tra due auto a Pozzolengo, mentre un 41enne è rimasto ferito. E a Fano, nelle Marche, un motociclista di 27 anni è morto dopo l'impatto tra la sua moto e un SUV, con il conducente dell'auto lievemente ferito. Nel Pisano, sulla strada regionale Firenze-Pisa-Livorno, una donna di 45 anni è deceduta in uno schianto in moto. Grave è l'uomo che viaggiava con lei, ricoverato a Pisa. La temperatura più alta di sempre in Danimarca, 36,6 gradi, fotografa un'Europa infuocata. Afa e ondate di calore non danno tregua a 193 milioni di persone. È vera e propria emergenza caldo nel vecchio continente, dove si attende il picco per domani e si fanno i conti anche con un allarmante studio dell'Economist, secondo cui in 3 giorni le morti potrebbero essere fino a 12.000. Oggi in Italia 18 città da bollino rosso. MotoGP, Bezzecchi è il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, alle spalle del leader del mondiale Ogura e Bagnaia. Sesto Marc Marquez, settimo di Gian Antonio, ottavo Raul Fernandez, vincitore della sprint di ieri. Appuntamento con il GP alle 14. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Sale la tensione in Medio Oriente, nuovi raid americani contro una decina di obiettivi militari iraniani nello stretto di Hormuz. Trump rivendica e avverte: in caso di ulteriore escalation l'Iran cesserà di esistere. I Pasdaran rivendicano il lancio di missili e droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Teheran ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. È arrivato nella notte in Venezuela un secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con il personale dei vigili del fuoco, tende e aiuti per sostenere le operazioni di soccorso dopo il violento terremoto che ha messo in ginocchio il paese. Quasi 2 milioni è il numero, secondo l'UNICEF, delle persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. L'Italia affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista di 82 anni è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore, mentre Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. Il picco è atteso per domani, ma l'emergenza riguarda ormai tutta Europa. Si sono introdotti nella villa di proprietà di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi e hanno rubato oggetti per un valore complessivo di 500.000 euro. Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 in una residenza in Versilia affittata a una famiglia di turisti americani, mentre questi ultimi non erano in casa. Calcio, dopo le emozioni dei gironi, inizia ufficialmente la fase a eliminazione diretta dei mondiali e inaugurare i 16esimi saranno Sudafrica e Canada in campo questa sera a Los Angeles alle 21. Il Canada vuole vincere, proseguire nel tabellone e onorare la competizione casalinga, mentre il Sudafrica vive dell'entusiasmo dovuto al primo passaggio dei gironi della sua storia. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente, sale la tensione a Hormuz, attacchi americani contro obiettivi iraniani nello stretto. Il Bahrain denuncia attaccati da missili e droni iraniani, poi chiede un'azione internazionale per fermare l'aggressione di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte: qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. In Venezuela si scava a mani nude dopo il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il paese sudamericano. Salvati sotto le macerie un bimbo di 11 anni e un 80enne dopo 60 ore sotto le macerie. Arrivati i soccorsi anche dall'Italia. Il Papa esprime cordoglio per le vittime. Si parla per ora di oltre 1.400 morti e 50.000 dispersi. Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex. Si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri, a quanto emerge era sotto l'effetto di stupefacenti. Europa nella morsa del caldo, almeno 191 milioni di persone dovrebbero sperimentare oggi temperature superiori ai 35 gradi, in particolare in Germania, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. In Italia oggi 18 città da bollino rosso, il picco è atteso domani. Motori, ultimo atto del weekend di MotoGP ad Assen con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Jorge Martin scatterà dalla pole, alle sue spalle Ogura e Bezzecchi. Torna invece in pista alle 15 la Formula 1. Si corre il GP d'Austria. Davanti a tutti, sul circuito di Spielberg, ci sarà George Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo tra Israele e Libano, proseguono le tensioni tra Washington e Teheran. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea, in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy, diverse le vittime. Secondo alcune fonti, a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio dal paracadute. Tensione a Napoli dopo che tre cittadini di origini nordafricane hanno tentato di molestare una donna che partecipava al concerto conclusivo del Napoli Pride insieme al figlio nella centrale Piazza Dante. I tre

0: che hanno aggredito gli agenti giunti per identificarli sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Arrestato in provincia di Pavia, il brasiliano João Guilherme Correa, ricercato dall'Interpol per appartenenza a un'organizzazione criminale neonazista. Correa è latitante dal 2025, quando è fuggito dal Brasile dopo essere stato condannato per un duplice omicidio commesso nel 2009. Mondiale di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato. Storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo, che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica, Canada alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
4: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
5: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione.

0: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Caraballeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. È Kacha Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti, i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio 20enne, che è sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio: è il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: che a prevedere la buona riuscita dei raccolti. Oggi forse cerchiamo magari di prevedere che cosa? Un po' di fresco. E allora lanciate le vostre barchette. Sono uscite le barchette di San Pietro. E allora buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci qua insieme come sempre per le prossime tre ore. Buon inizio settimana da Betty e da Radio City.
1: Ciao, sono Daniela di Acqui Terme. I love Radio City.

Uragani tattici nucleari, vedi, basta dire Barchetta di San Pietro, il ritmo dell'albume, no? Sì, tra il 28 e il 29, quindi allora auguri intanto a tutti Pietro, Paolo e Paola in ascolto, auguri a tutti, buon onomastico. E allora, come sono le vele, aperte o chiuse? No, perché intanto questo è il momento, no? Dopo l'acqua di San Giovanni, la barca di San Pietro è quella tradizione popolare, no, diffusa in molte regioni italiane, che poi si svolge, come vi dicevo, tra il 28 e il 29 in occasione proprio di questa festa dei santi Pietro e Paolo. Quindi bisogna riempire, no, versare l'albume di un uovo in un recipiente pieno d'acqua e lasciarlo aperto fino al mattino. La rugiada della notte, quale rugiada? quale? E in questi giorni, mamma mia, c'è da schiattare. Allora, la mattina seguente poi si può osservare il risultato. Com'è l'albume? Allora, sera si è portata avanti, dice buongiorno Betty e buon San Pietro e Paolo a tutti. Stanotte ho provato a fare il veliero di San Pietro. Il risultato, beh, non è granché, ma un po' di fantasia il veliero c'è, è vero, eh? Ma sai che lo vedo, perché poi diciamo che bisogna interpretare, no? A seconda poi della forma delle vele di albume, ovviamente i contadini presagivano proprio come sarebbe andata l'annata successiva. Noi speriamo nel un po' di fresco. Allora, se le vele sono aperte indicano quindi giornate di sole, ma anche no. Vorremmo allora a questo punto le vele chiuse e sottili, che insomma prevedono pioggia e maltempo. Vabbè, non esageriamo con il maltempo, però un po' di pioggia sarebbe anche gradita. Va bene, grazie a tutti per l'immensa partecipazione. Direi ottimo risultato, Sere. Buonissima giornata a te. Intanto saluto anche Dario, che vedo tra i tanti messaggi, ti leggo tra poco. Stessa cosa vale anche per Angela e Claudio, presenti anche loro. Saluto Claudio, un bacione ad Angie, saluto anche Cin.

0: Infometeo.
1: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Su tutto il comparto settentrionale continua, prosegue questa forte ondata di calore che ci accompagnerà fino alla giornata di martedì compreso. Caldo intenso che manterrà i valori massimi sempre vicini ai 40 gradi, con afa elevata che si farà sentire particolarmente durante le ore serali. Come detto, però, la situazione potrebbe cambiare già da mercoledì, con uno smorzamento della canicola, un abbassamento delle temperature a causa di qualche temporale più organizzato, quindi avremo un calo di 4-5 gradi con valori che rimarranno comunque sopra media, ma con un caldo che si farà più sopportabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
4: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
3: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
5: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
11: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: a te e a tutti, dice Duma Duma che fa caldissimo. Ma non puoi rinfrescare un po' l'aria anche tu, eh? Non hai il potere di rinfrescare l'aria per tutti noi. Saluta Cristian e auguri a tutti Pietro e Paolo e Paola, ovviamente. Grazie, grazie Dario, un bacione a te. Saluto anche Angelo e Claudio, buongiorno anche a voi, naturalmente, sempre presenti, sempre sintonizzati su Radio City, già operativi, tutti belli, docciati, riposati, più o meno, non si dorme, non si dorme con sto caldo. Allora, fatemi salutare invece Gianluca, il nostro number one del parco acquatico Lavagello, ma tutti i ragazzi, un saluto speciale a loro che lavorano con questo caldo, quindi tanta ammirazione per tutti voi, per tutta l'equipe del parco acquatico Lavagello, e naturalmente un saluto speciale, specialissimo a Gianluca. Ciao Gianluca.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Buongiorno da Terry, oggi è lunedì 29 giugno. Le stelle dicono: Ariete, nel lavoro grazie ad alcune stelle ben posizionate sarete particolarmente intraprendenti, ma dovrete fare attenzione ai rivali, amore un po' litigarello. Toro, nella giornata di oggi avrete il sostegno della luna amica e potrete mettere in mostra le vostre doti pratiche sia nel lavoro sia nella gestione familiare. Tutto bene? Gemelli, iniziate a festeggiare con tutto l'entusiasmo che vi contraddistingue. Cancro, nel lavoro potete continuare ad impegnarvi con la creatività che vi è propria, grazie alla luna nel segno e la giornata si rivelerà assai proficua. Sereno il dialogo amoroso. Leone, quella di oggi potrebbe essere una buona giornata per gli affari dal momento che Mercurio, Sole e Marte sono in buon aspetto. Datevi da fare. Vergine, non lasciatevi distrarre da noie lavorative che potrete delegare a chi in questo periodo è più disponibile di voi. Concentratevi sugli affetti ben protetti da Venere e Luna positive. Bilancia, giorno soddisfacente per il lavoro, cercate però di dare più spazio ai sentimenti che per Venere e Luna in opposizione potreste avere voglia di trascurare. Scorpione, continuate così, con costanza e con una buona dose di astuzia. Sagittario, se sarete cauti, presto otterrete ciò che vi spetta. Capricorno, la vita affettiva non gode in questo periodo dei favori di Venere. Potreste pertanto sentirvi un po' nervosi e distratti. Bene in compenso il lavoro. Acquario, un ottimo Mercurio vi aiuterà ad occuparvi del lavoro, rendendo costruttivo il dialogo amoroso. Giornata ok. Pesci, con la luna anche oggi positiva, le vostre fatiche saranno ripagate da qualche bella soddisfazione. Siate fiduciosi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

Dicevo in questi giorni che anche a Castelluccio di Norcia, insomma, il caldo mi ha spento la fioritura. È l'anno più siccitoso che io ricordi, dice anche così l'assessore agricoltore Gianni Coccia, e quindi insomma è una situazione veramente difficile, non soltanto per gli umani ma soprattutto anche per la natura, no? Per la terra, dove negli anni migliori questo pian grande di Castelluccio di Norcia, siete già stati, è un posto meraviglioso, e giusto in questo periodo c'è questa bellissima fioritura, beh, si è trasformato quindi in un immenso mosaico naturale di colori. Però quest'anno niente da fare, c'è il rosso dei papaveri, questa celebre fioritura che poi tra metà giugno, no, i primi giorni di luglio richiama migliaia di visitatori, appare infatti molto più povera rispetto al passato, penalizzato ovviamente da un andamento climatico decisamente anomalo che poi ha compromesso la crescita di molte specie spontanee della stessa coltivazione di lenticchia, no? Ecco, la famosa lenticchia Castelluccio di Norcia, quindi niente da fare, nonostante la domenica di grande afflusso con centinaia di escursionisti, fotografi appassionati poi dalla montagna, saliti proprio fino ai piani di Castelluccio per ammirare questa fioritura, e niente, quest'anno non c'è stata praticamente. Non si aspetta, no? La tavolozza dei colori molto più attenuati, colpa della siccità e di temperature che hanno poi toccato anche lì i 30 gradi. Peccato, peccato davvero. E niente, ci rifaremo il prossimo anno. Speriamo, andrà meglio forse, speriamo. Flamenco Paranoia, nuova di Samurai J.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
7: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
5: Dove si trovano?
7: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
5: Ma non erano al Bennett di Belforte?
7: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
8: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

29 giugno 2026 abbiamo già parlato della barchetta di San Pietro, questa tradizione popolare diffusa in molte regioni italiane, che si svolge appunto nella notte tra il 28 e il 29 giugno in occasione di questa festa dei Santi Pietro e Paolo. Quindi insomma avete fatto tutto l'albume a contatto con l'acqua. Allora, le vele sono aperte o chiuse? Perché se sono aperte indicano giornate di sole. Un'altra volta, vabbè, insomma, se invece chiuse e sottili si prevede pioggia e maltempo, quindi io opterei per la seconda a questo punto. Lo so, l'estate è bella, ma è così anche troppo, un po' meno. Allora, grazie per i vostri messaggi copiosi come sempre al 333 4635 873. Fa un caldo matte, mi scrive Sergio, ma dici, fa caldo, ma senti il caldo, lo soffri, lo patisci quest'anno? Mamma mia ragazzi, si fa la sauna già al mattino presto, va bene, attendiamo la pioggia, chissà, magari prossimi giorni sia ancora caldone fino a domani, poi mercoledì dovrebbe, intanto noi suoniamo questa dei Coldplay.

333-4635-873, anche i vostri messaggi. Saluto Marco, ah, che belle parole le tue. Tu continua ad ascoltare la radio, ok? E sentirai che roba, che musica. Fatemi salutare invece il mio collega Claude, un bacione grande grande, buon lavoro a te, per te, la prossima canzone.

0: voce meravigliosa di Tony Hadley. Questa era Goldie. Un super saluto a Claude. Buona giornata, buon tutto a te, naturalmente buon lavoro a tutti voi e grazie per aver scelto la nostra radio. Ritroviamo la redazione, le notizie, abbiamo raggiunto le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabalieda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni. Estratti vivi dalle macerie anche un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Temperature record in Europa e in Italia. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Mondiali 2026 e il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può

0: Salvarti la vita.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: insieme a Jenny. Questa era Dracula che apre la nostra seconda ora. Volata via la prima, insieme a voi con i vostri messaggi al 333-4635-873. Buon inizio settimana a tutti. 29 giugno, 8 e 8 minuti con This Girl, la canzone questa di Kunstler dal 2016.
1: Ciao, sono Corinna da Valle San Bartolomeo. I love Radio City.

A parte lavarsi in questo periodo, vabbè, sono in questo periodo. Quante docce facciamo al giorno, ragazzi? Ormai non si contano nemmeno più. Poi vedremo la bolletta, anche con i condizionatori sempre accesi, però ragazzi, è impossibile. Come si fa? Come si fa? Bisogna un attimino difendersi. Allora, hanno fatto questa indagine. Sulla doccia, no? Questa canicola che ormai veramente non ci abbandona, meglio fare la doccia al mattino o alla sera? Diciamo che anche più volte, no? Quando il caldo ci soffoca, la doccia diventa veramente l'arma segreta contro magari anche le notti insonni, le giornate afose, che fai? Boh, sotto la doccia. Ma quando è più efficace, al mattino o alla sera? Hanno fatto queste indagini a causa dell'ondata di caldo, diciamo che secondo un sondaggio, intanto dedichiamo a questa bella attività, perché secondo me è molto bello lavarsi, cioè oltre 31 ore all'anno, va bene. Diciamo che gli esperti dicono che dal punto di vista igienico la doccia mattutina ha un leggero vantaggio. Altrettanto importante è il lavaggio regolare anche della biancheria da letto, cioè non è che ci laviamo ma lasciamo lì lenzuola due settimane, no, anche magari oltre una settimana, cioè nel senso bisognerebbe cambiarle anche con questi caldi anche due volte alla settimana. Voi preferite fare la doccia la mattina o la sera? Chi preferisce fare la doccia al mattino non può fare a meno di quella sferzata di freschezza per iniziare la giornata, no? Cioè gli amanti della doccia serale invece vogliono liberarsi di sporco, sudore e quant'altro prima di andare a letto. Però diciamo che gli esperti dicono che il vantaggio di iniziare la giornata con meno sudore sulla pelle, quindi il vantaggio è quello del mattino. In questo modo i batteri praticamente allontanano tutti, questo probabilmente contribuirà anche a mantenere un profumo fresco più a lungo rispetto a magari chi fa la doccia la sera prima. Questo lo dicono gli esperti, la questione però non è chiara al 100%, cioè che ci faccia la doccia al mattino o alla sera rimane poi in definitiva una questione di preferenze personali. Ma perché la facciamo soltanto al mattino una volta al giorno? Ma che scherziamo, l'importante è lavarsi, no? E soprattutto come dicevo, dicono anche cambiare regolarmente la biancheria da letto, anche una volta a settimana almeno, e lenzuola e federa, ma nei mesi caldi, in questi giorni, in queste settimane, sicuramente è necessario farlo anche più spesso. E le docce 4-5 al giorno, altro che solo alla sera o al mattino, ma che scherziamo, mamma mia ragazzi, andiamo di docce veramente. Qualcuno consiglia anche la sauna, perché lui vai lì, ti butti lì e poi stai bene, mamma mia ragazzi, coraggio.

0: sta a 80 gradi, quando esci ne hai 40, beh, hai la percezione che sia fresco. Vabbè, siamo messi bene, Dani, buona giornata, grazie di questo consiglio, faremo così. E allora, sauna per tutti, ma non lo stiamo già facendo, dico io. The Game of Love insieme a Santana, no, perché stiamo parlando di docce, quante ne facciamo al giorno? 2 o 3, meglio al mattino o alla sera? Vabbè, riprenderemo l'argomentino tra poco, adesso il traffico.
1: Infotraffico.
0: Allora partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove purtroppo segnaliamo un incidente tra la barriera di Milano e l'allacciamento tangenziale ovest di Milano direzione Milano. Sempre sulla 7 Milano-Genova, traffico intenso tra Genova Bolzaneto e allacciamento A12 Genova Rosignano direzione Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono rallentamenti causa incendio tra lo svincolo A10 A6 al chilometro 44 e lo svincolo di Albissola in direzione Genova. Sulla 12 Genova Rosignano segnaliamo un veicolo fermo in avaria tra lo svincolo di Lavagna e Sestri Levante, scusate, in direzione Livorno. Concludiamo con la 26 Genova Gravello d'Atoce, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra allacciamento di Ramazione Stropiana Santiai e lo svincolo di Vercelli Est in direzione Gravello d'Atoce. È tutto, guidate con prudenza, fate buon viaggio.
1: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: I piatti?
5: Finiti.
4: I bicchieri?
5: Finiti anche quelli.
4: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene. E soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
7: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143-81-300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio.
5: Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

bravi, oltre alle docce mi mandate anche le barchette di San Pietro, tutte le vele aperte, ragazzi, quindi giornate di sole a go go, bene. 8:30 c'è la novità, il ritorno di Baby K.

6 suonata qui su Radio City come novità alle 8:30. Allora vi siete scatenati, mamma mia, quante docce. Vabbè, insomma, non siamo gli unici a soffrire il caldo, ricordiamo anche è fastidiosissimo anche per cani e gatti, poveri anche loro. Però qua si parla di docce. Meglio fare una doccia al mattino o alla sera? Ma una solo, dico io. Allora, buongiorno Betty, buon inizio settimana. Intanto ho apprezzato la canzone di Achille Lauro, brava Irene, con questo caldo, doccia in qualsiasi momento della giornata, ma certo, lei dice cambio lenzuola minimo una volta a settimana, in effetti in questo periodo anche più, di una settimana, di una volta alla settimana, brava. Le cipolle no, non ci piacciono, quelle vanno bene soltanto per fare il soffritto, vero Claudia che scrive, buongiorno Betty, buon inizio settimana, mattino, pomeriggio, sera, notte, ormai non si contano più le docce, no? La cipolla deve stare nei campi, certo, quindi tutti docciati meglio, mattino, pomeriggio, sera, sempre 4-5 docce al giorno, ragazzi, una roba pazzesca. Vabbè, ma così ci rinfreschiamo un pochino. Qualcuno questa mattina ci ha suggerito anche la sauna, ma la stiamo facendo, non serve la sauna vera e propria. Allora, no, perché lì aumentano le temperature, poi quando esci, hai capito, magari esci, ci sono 40 gradi, tu hai fatto una sauna a 70, no, adesso si scherza, però c'è da stare attenti perché insomma sono anche pericolose quelle cose lì. Mi auguro che tu stia scherzando, caro Dani, comunque ti ringrazio per il consiglio, ci penseremo. Saluto anche Pino che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno e adesso buona domenica con noi Saif.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortuna, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee e per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Il grandissimo Francesco Gabbani con la sua nuova canzone Summer Funk qui su Radio City. Allora, Roby01, buongiorno, apprezzato tantissimo gli snap, ragazzi, tanta roba, eh. I mitici anni 90, era quella la canzone del 1992, grandissimi, veramente bello, che bel regalo questa mattina ai nostri programmatori. Vedi lì, allora, grazie a tutti per l'ascolto, grazie anche a Fabio, un saluto anche, allora, intanto dico a Cristian di rimanere, avere un po' di pazienza, perché arriverà, ascolteremo anche il tuo vocale. Quanto dura il tuo vocale? No, perché altrimenti facciamo un sunto di cosa hai detto nel tuo vocale. Saluto anche Mariuccia che vedo tra i tanti messaggi. Adesso invece chi arriva sempre in ritardo di 15 minuti non è distratto, sta solo dicendo segretamente che il suo tempo vale più del tuo, lo dice la scienza. Cioè, avete degli amici, cioè quei ritardatari cronici, no? Scusa, sono in ritardo di un quarto d'ora, c'è traffico, cioè la scusa è sempre la stessa poi alla fine, no? L'amico o magari anche il compagno o la compagna, c'è chi ha fatto del ritardo cronico forse anche un vero e proprio stile di vita, no? Abbiamo degli amici che sono ritardatari cronici e beh, e quindi noi giochiamo d'anticipo, no? Se l'appuntamento è alle 20, diciamo alle 19:30, così almeno sappiamo, siamo sicuri che arrivi in tempo. Allora, diciamo che gli studi comportamentali dimostrano che il ritardo sistematico è quello che si aggira poi sempre intorno ai 10-15 minuti, cioè non è un problema di gestione del tempo, ma un tratto legato all'egocentrismo passivo, cioè chi arriva costantemente dopo l'orario stabilito sta manifestando quindi una forma di controllo sulla relazione, costringendo poi le altre persone ad aspettare, no? Cioè il ritardatario cronico che si posizione inconsciamente, boh, parliamone, al centro dell'attenzione, lancia quindi un messaggio psicologico chiarissimo, cioè il mio tempo, i miei impegni, come dire, sono i più importanti dei tuoi, quindi tu puoi aspettare me, ma io non posso aspettare te, questo è un po' il sunto. Non lo so, avete degli amici così? Mamma mia, ragazzi, ti fanno passare veramente, ti fanno incavolare subito, però se sappiamo già che sono dei ritardatari cronici, noi giochiamo d'anticipo, magari anticipiamo l'orario, no? A che ora ci vediamo? L'orario sarebbe alle 20, però magari facciamo alle 19:30, così almeno arrivi puntuale.

0: Ma guardate, se volete un po' di cipolla qua ce n'è e nel campo c'è, state tranquilli. La cipolla addosso a spusa.
1: Sì.
0: Volevo salutare tutti i trattoristi della provincia di Alessandria e soprattutto un saluto al mio amico Dariuccio e Lorenzuccio, gli instancabili uomini della provincia.
1: E allora ciao Cristian, grazie. Guarda che Dariuccio ha scritto prima di te, già questa mattina presto ti lanciava la dove eri? Sotto le fresche frasche, dove eri? Dove sei finito? Sei in ritardo. E quindi insomma contraccambia il saluto. E allora salutiamo ancora, quindi cipolle per tutti, ce le offre Cristian, che poi abbiamo la cipolla bianca o quella dorata? La cipolla dorata, no? Quella forse più dolce, no? Ecco, quella perfetta forse per le cotture, ma qui si parla di cipolle in altre cose, di altre cose, no? Di gente che magari si lava poco. Che bel discorsino. Andiamo invece sulla meravigliosa farinata di zucchine che questa mattina mi offre la nostra Mariuccia. Dice: buongiorno Betty, buon inizio settimana, non sapevo cosa fare, ma sì, dai, ti va una bella farinata di zucchine, ti aspetto a pranzo, buona giornata, arrivo, cioè coraggiosa la nostra Mariuccia che accende il fuoco forno con queste temperature. È una meravigliosa frittata di zucchine, bella, buona.

Questo lunedì 29 giugno 2026, augurissimi anche a tutti Pietro in ascolto, Paolo e Paola, naturalmente questi santi così importanti, e poi abbiamo già parlato della barchetta. Le 8

0: Ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Il terremoto in Venezuela dopo le devastazioni, allarme sciacalli alla Guaira. Intanto i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Eccezionale ondata di caldo africano nel suo picco e fino ad oggi le temperature in Italia potrebbero superare la soglia dei 40 gradi ed è boom di accessi al pronto soccorso. In Germania ha raggiunto il record di 41 gradi e mezzo in serata, forti temporali nel Torinese in Alto Adige. Ignobili e disumane, così la premier Meloni ha definito le offese social rivolte al ministro Roccella dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico. L'uomo 84enne si è tuffato, non è più riemerso. Al momento risulta ancora disperso, mentre si valuta l'ipotesi che possa essersi trattato di uno shock termico. Mondiali americani, il Canada, la prima squadra a passare agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decide il match a un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: insieme a Merk Cremont con i Colors e Serena Brancale Partenope, che apre ufficialmente la nostra terza ora e ultima ora. 9:05 minuti, lunedì 29 giugno. Grazie a tutti per aver scelto Radio City, la nostra splendida musica. Ci sono io ad accompagnarvi sino alle 10. Sono Betty.
1: Ciao, sono Giuditta D'Alerma. I love Radio City.

coraggiose, perché poi adesso andare in matrimoni è un incubo. No, vabbè, salutiamo tutti i futuri sposini. Allora, si lanciano su questo scivolo acquatico in abito da cerimonia. È successo veramente questa folle corsa di una coppia che mi entra ovviamente nel Guinness dei primati. Si fa per quello, no? Keisha e John, loro vogliono pure entrare nel Guinness World Records con questo, il maggior numero di rinnovi delle promesse nuziali in 30 giorni. Vabbè, per molti il matrimonio è un evento, no? Che si celebra, e beh, uno spera una sola volta, no? Poi vabbè, c'è qualcuno che lo fa più volte, però per loro due invece è diventato un vero e proprio tour. Cioè, stavo leggendo la notizia che riporta proprio People, questa coppia sta attraversando gli Stati Uniti rinnovando le promesse nuziali in diversi stati con un obiettivo ben preciso, cioè entrare nel Guinness World Records, conquistando anche il primato per il maggior numero di rinnovi dei voti matrimoniali nell'arco di 30 giorni. E si lanciano pure su uno scivolo acquatico, vabbè, in abito da cerimonia. Che bello questo momento. L'ultima tappa del loro viaggio li ha portati proprio in Wisconsin, dove hanno deciso di trasformare la cerimonia in uno spettacolo decisamente un po' fuori dagli schemi, no? Abito bianco, completo elegante, giubbotto di salvataggio. In un altro video invece diffuso sempre dalla coppia, loro si sono scambiati nuovamente il fatidico sì, quindi hanno indossato i dispositivi di sicurezza e si sono lanciati lungo uno degli scivoli di questo parco acquatico. L'idea non nasce soltanto dalla voglia di celebrare il matrimonio, ma forse più di divertirsi, no? Per loro è diventato un divertimento. Lei punta infatti a conquistare anche un secondo Guinness, quello per il maggior numero di discese su uno scivolo acquatico. Vabbè, c'è riuscita, mi sa. Dicono che quando hanno pensato a un matrimonio in un parco acquatico hanno capito subito che dovevano farlo nella capitale mondiale dei parchi acquatici, quindi si sono andati diretti proprio lì. Vabbè, insomma, potrebbe essere un'idea, no? Chissà se lo ha fatto anche lui, visto che è fresco sposo, neo sposo, il nostro meraviglioso Tommaso Paradiso con la sua dolce moglie Carolina. Insomma, si sono sposati poche settimane fa e qui lo ascoltiamo, il nuovo singolo Agitare Coca-Cola.

Posta questa mattina qui su Radio City alle 9:17 e adesso una cosa importante da ricordare a tutti voi. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 21:30 la grande musica d'autore accende Ovada, il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG, ospita nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Intanto giovedì 2 luglio sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna Immobile. Venerdì 3 luglio salirà sul palco gli Yucca con una proposta che poi mescola un po' rap, pop, funk ed elettronica. L'ingresso è gratuito, l'evento è organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dal Comune di Ovada, dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

0: Love Radio City.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
6: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Vuoi raddrizzare la tua dentatura? Il tuo sorriso non ti piace più?
9: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale e ad Invisalign, possiamo trattare pazienti di qualsiasi età e risolvere problemi di estetica e funzione attraverso mascherine invisibili.
8: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
9: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
10: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Da tua madre.
11: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.

Quest'estate, calda estate 2026, allora parliamo di Lionel Messi, lui che ha vinto il pallone d'oro per ben 8 volte e continua a segnare, ha segnato un altro gol, si è consolidato quindi in cima alla classifica marcatori assoluta di questi mondiali, no? 19 reti da Germania 2006 a oggi, quindi veramente un campione, tant'è che è stato dedicato a lui questa statua gigante, no? Per celebrare questo fuoriclasso argentino. Pensate che è alta 26 metri e lo raffigura proprio con la Coppa del Mondo. Diciamo che in questa cittadina, una statua gigantesca, diciamo che lui, questo imponente monumento che poi omaggia la grandezza di questo fuoriclasso argentino, praticamente in ginocchio con il trofeo della Coppa del Mondo tra le gambe e un braccio verso il cielo. Beh, è stato realizzato con circa 70 tonnellate di acciaio, ferro e cemento. Nello specifico, la statua raffigura proprio la reazione di Messi, no? Dopo la vittoria dell'Argentina ai mondiali del 2022. E adesso aspettiamo, perché non lo so, voi sareste contenti vinceste l'Argentina questi mondiali 2026? Vabbè, insomma, è spuntato anche un altro omaggio al campione, perché vicino a Buenos Aires l'artista Leonel Garcia ha realizzato un murale addirittura per Messi. L'occasione, diverse persone insomma si sono presentate proprio sul posto per aggiungere anche i propri nomi accanto al ritratto di questo fuoriclasso argentino, perché stiamo parlando proprio di un fuoriclasso, no? Che continua a segnare, e vabbè, l'Argentina vola in questi mondiali 2026, noi stiamo a guardare, è così. Allora 9:29, torniamo invece alla musica, alla nostra compilation che si apre con The Weeknd, questa è Save Your Tears.

0: Saluto anche la nostra amica Esther, fedelissima ascoltatrice di Radio City. Salutiamo anche Christian, detto Cipollino questa mattina, e alle prese con le cipolle. Grazie a tutti, ci fermiamo, torniamo tra poco, state lì,
1: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
13: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
14: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
15: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
16: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: 9.46, coraggiosissimi che aspettano, beh, l'evento dell'anno, possiamo definirlo così, quello del concerto del 4 luglio a Roma, e allora si prepara ad accogliere qualcosa come 250.000 spettatori per l'evento dell'anno. Stiamo parlando del concerto di Ultimo Tor Vergata contro la rovescia, quindi per questo guardavo le immagini, ragazzi, c'è gente lì da da giorni, tende con sto caldo, che bravi, però mamma mia. Però intanto diciamo che si avvicina questa data, no? Quella del 4 luglio, quando Ultimo accoglierà poi questo raduno degli ultimi, possiamo definirlo così, in 250.000 Tor Vergata per questa grande festa in musica. Ovviamente l'organizzazione e il comune di Roma si stanno adoperando per far sì che poi non ci sia alcun intoppo, no? Caldo torrido permettendo. Diciamo che diversi fan si sono già accampati lì fuori in quest'area con la speranza magari di occupare anche le prime file, no? Sono lì da giorni, sono già lì sotto il sole, mamma mia, scatenando anche ovviamente la preoccupazione del team dell'artista, perché che ha diramato anche un comunicato facendo appello al buon senso, no? E a non sostare con così largo anticipo, anche perché le temperature le conosciamo tutte in questi giorni, no? Però diciamo che è stato lanciato anche diramato un vademecum da parte dell'organizzazione. Insomma, cosa portare e cosa no? Beh, non mancano le sorprese. Intanto sia il cibo ma leggero da consumare in modo pratico, quindi tosta, panino, snack, frutta secca e noci, barrette, poi sappiamo, no? Ombrelli tascabili, no? Le bottigliette qui, le Nova, insomma, diciamo che c'è una bella sorpresa, perché il tiralatte va bene, le borracce, cibo leggero, sì, ecco cosa si può portare a questo evento di Ultimo a Tor Vergata, quello del prossimo 4 luglio. Quindi a sorpresa sarà consentito l'ingresso al tiralatte per le neomamme, no? Ma dico io, la mamma che porta il bimbo di pochi mesi a un concerto del genere, no? Parliamone, va bene tutto, però mi sembra un po' troppo, diciamo che attendiamo quindi questo rafforzato servizio di controllo, che sicuramente poi, viste anche le larghissime concessioni, dovrà assicurarsi che sia tutto in regola, secondo ovviamente tutte le direttive, specificare anche il sito, no? Da questo evento, quindi informarsi sempre sempre sempre. Noi attendiamo questo concerto, che tra l'altro verrà registrato, quindi probabilmente anche poi mandato in onda su Rai 1, quindi insomma rafforzato il servizio, e quindi sono anche vietate bandiere, striscioni e quant'altro. Lo ascoltiamo Ultimo, eccolo qua, il nuovo singolo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

esagerati questi fan. Ma dici, Marco, sarà così? Vabbè, ma lui è tanto amato, è attesissimi, quindi in 250.000 attesi per questo concerto dell'anno, possiamo sicuramente definirlo così, quello di ultimo.

0: You Make Me Feel insieme a Michael Jackson. Non riuscivo a visualizzare il titolo della canzone, The Way You Make Me Feel. Ok, ce l'ho fatta, grazie a tutti, ci ritroviamo domani mattina se vi va, come sempre a partire dalle ore 7. Vi lascio con Paola, prima la redazione, intanto le ultimissime notizie, le 9:55. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. È tornata altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran sospendono gli attacchi e concordano un incontro martedì a Doha. Proseguono gli interventi di soccorso in Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito alcune zone del paese. I vigili del fuoco italiani lavorano sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira. La donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno via WhatsApp. Continua l'emergenza caldo con temperature record in Italia e in Europa, Torino, Milano, Napoli e Roma, città bollenti con le massime vicino 40 gradi. Ma domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti legate alle alte temperature in Europa. A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Il responsabile sarebbe un 43enne bengalese che è ora ricercato. La polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Il primo avversario del numero uno al mondo è il serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno si aprirà alle 14:30 italiane sul campo centrale. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: No, sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo.

0: storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico.
2: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Successi, grande musica con Maroon 5, con Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Buongiorno amici, come state? Dormito bene? Speriamo di sì, dai, qualche temporale in giro, poi ne parliamo. Intanto buongiorno a tutti, grazie per i messaggi che stanno arrivando al 333-4635-873. Una bella mattinata insieme a voi con Paola fino alle 12.
1: Ciao, sono Graziella da Casale Monferrato, I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sole.
1: Via via si vola, si parte, tanti in partenza naturalmente, già nello scorso weekend che abbiamo lasciato alle spalle e poi ancora nel prossimo, insomma siamo quasi a luglio, mamma mia, quasi all'inizio del mese di luglio. Allora, da dove partiamo? Oggi è 29 giugno, quindi Santi Pietro e Paolo, auguri, auguri a tutti coloro che portano questi nomi, no? Le varie varianti, insomma, grazie, intanto ho ricevuto già un sacco di messaggi. Allora, incomincio dai ringraziamenti: Lucia, Stefania, Luca da Pavia, un abbraccio, le colleghe, Dani, un bacione, Daniela, Miki, buona giornata, buon lavoro, Luci da Genova, Sere, Giuse, Paola e Marco, grazie Paola, intanto tanti auguri, un abbraccio a voi. Allora, forse ieri la giornata più calda, forse, ma è stata tosta, effettivamente. Lo zero termico, leggevo, sui ghiacciai delle Alpi sopra i 4500 metri, la dice lunga, effettivamente si capisce. Possiamo capire tutto da questo, quindi caldone, insomma si sta bene in montagna, però effettivamente per essere in montagna comunque fa caldo, anche lì temperature piuttosto alte, 4500 metri lo zero termico, quindi è notevole. Poi ieri sera, vabbè, alcuni temporali subito pam nel torinese, guardavo Venaria, insomma grandinate, temporali, ma dalle mie parti proprio un bello spettacolo di lampi, ok, qualche tuono, però due gocce, quindi un timido acquazzone, e vabbè, insomma aspettiamo comunque anche nei prossimi giorni. Prima intanto una luna quasi piena, la luna piena di fine mese, bellissima, spettacolare, fotografata da molti. A proposito di foto, parleremo anche naturalmente delle barchette, le barchette di San Pietro, un sacco, veramente tantissimi anche i messaggi che stanno arrivando. E poi leggevo questi titoli: dal 1° luglio tanti temporali e meno caldo, no, sarà contenta tutta la gente, tutti gli amici che stanno per partire per le vacanze. Sì, ok, va bene, un pochino di fresco, però vediamo di non avere maltempo, no, speriamo di no, assolutamente, in vacanze. Allora, buone vacanze a chi è in procinto di partire. Intanto, Marshmallow.
2: I love radio.

0: no? Qualcuno sorride ma con un po' di ironia. Dall'inizio di luglio dunque temporale è più fresco, vabbè, speriamo, non senza esagerare, voglio dire, per chi deve partire per le vacanze, quindi Caronte se ne va praticamente. Sorry, scusa, lo sento. Intanto pinguini tattici nucleari, ci occupiamo proprio di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su tutto il comparto settentrionale continua, prosegue questa forte ondata di calore che ci accompagnerà fino alla giornata di martedì compreso. Caldo intenso che manterrà i valori massimi sempre vicini ai 40 gradi con afa elevata che si farà sentire particolarmente durante le ore serali. Come detto però la situazione potrebbe cambiare già da mercoledì con uno smorzamento della canicola, un abbassamento delle temperature a causa di qualche temporale più organizzato, quindi avremo un calo di 4-5 gradi con valori che rimarranno comunque sopra media ma con un caldo che si farà più sopportabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
8: Presso i centri odontoiatrici Remotti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
7: E grazie alla tecnologia di esecuzione virtuale, possiamo dirvi subito quale trattamento di implantologia è realizzabile e fornirvi un preventivo senza sorprese.
8: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
9: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questo. Su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
10: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
9: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
10: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
11: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni! Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
12: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
14: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
15: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
14: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
15: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
14: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

canzone di Ava Max su Radio City con noi, con tutti voi. Grazie per i messaggi, Kings and Queens. Allora, benvenuta Carla, la nostra amica Carla, un bacione. Buongiorno cara Paoletta, questo è il messaggio di Sandra. Buon onomastico a te, a Paolo, al mio Paolo. Buon inizio di settimana, Sandra. Allora, il tranchi si fa per dire, la piccola Matti è in vacanza, bene, benissimo così. Allora, che si fa? Si rivoluziona a casa nelle ore più fresche. Un bacio Sandra, grazie anche a Ovi. Novità, Angelina Mango e Mengoni.

Mango e Mengoni insieme con Canto d'Amore 10:27, buona mattina, grazie ancora. Allora, grazie Sandra, un sacco di messaggi, beh, un santo importante, due santi importanti, no? Che poi ci sono le varianti, ci sono a seconda delle zone, che so, ad ottobre c'è San Paolo della Croce a Dovada, però quello nazionale, insomma, è la giornata importante, proprio questa. Allora, ieri sera fuochi d'artificio a Genova, fra l'altro. Saluto, abbraccio Nick, un bacione, grazie mamma Paola, auguri. Tutte le nostre Paola di nostra conoscenza sono tante nel nostro entourage, quindi auguri, auguri, saluto, abbraccio Vale, grazie. Allora, dicevamo partenze, beh, ormai siamo, possiamo dire, nel pieno dell'estate, le partenze per le vacanze sono a inizio luglio, e fra l'altro weekend code interminabili in autostrada anche con i rientri di già, e code all'imbarco, guardavo delle code pazzesche all'imbarco dei traghetti a Genova, tutti in Sardegna, ale, quindi veramente code pazzesche, traffico, weekend trafficati, sappiamo bene. Poi da luglio, come dicevamo, le tre corsie, gran lusso sulla A26. Allora, saluto Barbara, have a nice day, mi scrive, altrettanto a voi Barbara e Roby, e buon onomastico, grazie mille, un bacione. Allora, GP ci sei, ma che piacere, che bella sorpresa. Allora scrive, facciamo gli auguri a tutti, Piero, Paola, anch'io Gian Piero, sempre festeggiato oggi il mio onomastico, ciao a tutti da GP Geo, è un piacere ritrovarti, quindi un abbraccio, auguri auguri e buonissima giornata a te e a tutti voi. Stare con...

0: Singing and Dancing, anche noi, beh, apprezziamo, è sempre bello ricordare e ritrovare questa canzone Corner Shop. Siamo alla fine degli anni 90, 1998, con Brin Vulaveja. E allora vedo Carla che balla, sì, insomma, apprezziamo questa canzone, grazie mille. Saluto, abbraccio Sonia, buongiorno, ciao, buon onomastico Paoletta. Chiara, hai una foto bellissima, mo te lo dico, veramente una foto strepitosa, bellissima, grazie mille Chiara, un bacione. Poi le foto anche delle barchette, le barchette che mi mandate poi sui social, che ve le spiegate, dunque ne abbiamo parlato sabato, la preparazione con l'albume, naturalmente la barchetta di San Pietro, riuscitissimi direi. Saluto anche Rita, saluto Pina, e adesso aspetta, ritroviamo un po' perplessa Pupa, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao. Tesoro. Anche Gipi, sua sì. Mamma ha detto che oggi è il suo onomastico, sì. Ma secondo me no, perché Piero, sì. Poi è Gian Piero.
0: E però
1: vabbè, auguri a tutti Piero, Pietro, sì, sì, Paolo. Sì, sì. Ciao tesoro.
0: Ciao, ciao Pupina. Allora, un po' perplessa, ma sì, insomma, con qualche variante, però insomma, giriamo, sì, anche GP, dai, anche GP Geo che abbiamo sentito prima, anche il tuo GP, dai. Allora tanti auguri. Buon onomastico, bacioni ragazzi, buonissima giornata con la nostra musica. Siete su Radio City. Somber con noi, questa è la sua Potential.

0: posti che gli hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Madonna e Sabrina Carpenter insieme a Bring Your Love. Buona mattina anche a tutti gli amici al Parco Acquatico Lavagello qua a Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Grazie ancora a tutti voi, un sacco di messaggi. Grazie ancora a Chiara, un bacione. Elisa, anche lei ci fa gli auguri. Anche a Pietro, Piero, Pierina. Inglobiamo tutti e tutti i GP all'ascolto, ok? Grazie Elisa, un bacione. Allora, a proposito di festeggiamenti, una rosa dedicata al bel David Beckham, giusto? Siamo d'accordo, assolutamente. Creata da un'idea della figlia Harper, quindi una cosa bellissima e dolcissima. È stata presentata al Chelsea Flower Show di Londra, dove l'arte botanica incontra da sempre l'eleganza britannica. Re Carlo e la regina Camilla hanno accolto ospiti, designer, personalità, insomma, e foto di rito ovviamente. Accanto a loro anche David Beckham, ormai presenza sempre più vicina alla Royal Family. No, sappiamo, ha avuto diversi riconoscimenti, cule camicia, ecco, diciamolo, con la Royal Family, quindi è sempre lì a casa, insomma, ecco. Particolarmente ammirata la nuova varietà Sir David Beckham Rose, questo è il nome, dedicata proprio all'ex capitano inglese in occasione del suo 50° compleanno. Una rosa luminosa dalle sfumature avorio e albicocca, mi piace già, no, assolutamente bellissima, nata grazie dall'esperienza, insomma, del celebre vivaio David Austin Roses e a un'idea, come dicevo, della figlia Harper, un pensiero bellissimo, quindi, che avrebbe voluto donare al padre qualcosa di duraturo, capace di crescere insieme alla storia della famiglia, quindi non la classica cravatta, ecco, però dedicare una rosa, dunque, ma giustamente a questo bello metto, a David Beckham. Adesso ha tutto dedicato praticamente. Bene così, per festeggiare ancora il suo 50° compleanno. Con noi su Radio City Brescia, dai, che fai?

0: prima di tutto volevo farti gli auguri di buon onomastico. Grazie. Intanto che ti sento, mi fa anche gli auguri al mitico Paolo Zangra, che anche yes. lui è onomastico anche suo. Ciao, buona giornata.
1: A te, ciao Pinuccio, grazie mille. Allora si festeggia, grazie a tutti e auguri a chi festeggia in questa giornata del 29 giugno. Dal passato anni 80 arriva Cyndi Lauper.

0: Dia della Rosa, presentata davanti a Carlo III, a Re Carlo, dedicata a David Beckham, quindi una nuova raffinata varietà di rosa inglese scelta dalla figlia di Spice Boy, perché dalle Spice Girls naturalmente lui diventa Spice Boy, la figlia Harper. Bel pensiero, assolutamente una cosa bellissima, ci piace un sacco. Grazie ancora a tutti per l'ascolto, per i messaggi. Cyndi Lauper 1984, quell'estate con Girls Just Want to Have Fun. Ci colleghiamo linea Mentana alle 11 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità, con i serramenti Ocno.

0: da tutte e due le parti. Noi la tregua la rispettiamo, ma se voi fate i furbi, noi siamo pronti a intervenire. E tutte e due danno prova di forza e di debolezza al contempo, perché è chiaro che il cessate il fuoco è in questo momento nell'interesse di tutte e due e soprattutto di uno, gli Stati Uniti, che hanno capito che la guerra non l'hanno vinta, che nella migliore delle ipotesi tornerà a essere navigabile lo stretto di Hormuz, che era già navigabile fino al giorno in cui hanno iniziato a bombardare Teheran. E quindi c'è bisogno ovviamente di un assetto che tenga conto di quello che è l'interesse di tutta la regione. Gli Stati Uniti diranno che così hanno salvato Israele dal rischio della bomba in mano a Teheran, che sarebbe stata una minaccia diretta per lo Stato ebraico. Ma vallo a sapere se è davvero così, e soprattutto vallo a sapere se regge l'accordo da quell'altra parte tra Israele e Libano, che hanno firmato, è vero, un protocollo d'intesa, ma senza il parere e la firma di Hezbollah, il partito di Dio filo-iraniano, che è il vero nemico di Israele in territorio libanese. Ed è per questo che si teme che questa tregua, questa settimana o la prossima, possa di nuovo essere infranta in maniera pesante e riportare alla guerra.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
6: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: nostra mattina insieme su Radio City, estate, another 54 Ultra con Talk to You. Salutiamo tutti gli amici al bar, quasi l'ora dell'ape, che bello. Poi che si prepara di buono, ragazzi, non pretendete troppo perché fa caldo, quindi cose semplici, zero sbatti, pasta fredda, frittatone alla Fantozzi, insalatone e poi la bruschetta, che spettacolo, appetitosa, buonissima, assolutamente sì, cosa veloce, veloce e fresca e tanta frutta. Buonissima giornata, noi continuiamo così su Radio City, ci sono anche Lost Frequencies, Are You With Me?
1: Ciao, sono Angela di Alessandria, I Love You Radio City.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Dal 2015, allora cerchiamo di fare chiarezza, come dice Mentana. No, stavo guardando il montepremi di Wimbledon, non so se l'avete visto. Allora, siamo tutti pronti, tutti vestiti di bianco, total white, pronti per seguire Wimbledon, il fascino della tradizione. Ha sempre il suo bel perché. Seguitissimo, ovviamente, questo torneo così importante, i grandi si sfidano. Non sarà facile, così ha detto il nostro Yannick. Devono lottare anche contro il caldo, il caldone, anche lì si fa sentire, pensate un po'. Però sì, ne vale la pena, voi direte. Oggi pomeriggio, allora 14:30, nelle ore più calde, mamma mia, gioca Sinner sul campo centrale. Va detto che il montepremi di Wimbledon quest'anno è da record. Allora, l'All England Club ha ufficializzato premi complessivi pari a 64,2 milioni di sterline, quindi circa 75 milioni di euro, ok? Cosa se ne fanno? Sono un po' troppi. C'è stato anche un aumento del 20% rispetto allo scorso anno. Dai, in bocca al lupo ai nostri, in bocca al lupo a Yannick, che gioca oggi pomeriggio, quindi vedremo, dai, incrociamo le dita. Olivia Dean. I could

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
7: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
6: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
8: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
9: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
10: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
11: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
13: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
14: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
13: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
14: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
13: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: Ciao tesoro,
1: ciao.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno
0: a tutta la community, ma soprattutto tanti auguri a Paola e Paolo.
1: Grazie.
2: A tutti Paola e Paolo.
1: Certo.
0: Ma soprattutto ai nostri.
2: Certo che
0: la
2: sì.
0: Premiata ditta PMP.
1: Okay.
0: Ciao a tutti, buona giornata, un bacione grande tesoro. Ciao
1: Gianna e Giorgio, ok, grazie ragazzi, Giannissima, buongiorno a voi, allora buonissima giornata, grazie per gli auguri che estendiamo naturalmente a tutti, l'abbiamo già lanciati questa mattina, allora buona permanenza dunque. Volevo parlarvi di Harry Styles, allora torniamo ancora una volta a Londra questa mattina, momenti di grande apprensione, non so se avete visto, al Wembley Stadium a Londra, dove Harry Styles ha accusato un malore, intanto a causa del grande caldo anche lì sui 37 e mezzo e siamo, quindi chiaramente poi uno corre sul palco, lui è giovanissimo, ok, però è lo sforzo fisico, insomma, durante un concerto il cantante ha rischiato, pensate, di soffocare strozzandosi con l'acqua mentre beveva, a volte ti va di traverso, che è una roba assurda, no? Poi nel momento, insomma, l'emozione, è stato costretto ad accasciarsi sul palco, quindi momenti di panico, però poi si è ripreso, lui è giovane. Nei giorni scorsi, fra l'altro, malori anche per Lionel Richie e Rod Stewart, loro hanno un'altra età effettivamente, e quindi insomma in bocca al lupo a loro, comunque Harry Styles tutto bene, si è ripreso. Continuiamo così e lo ascoltiamo proprio, questa è la sua nuova canzone tra le novità su Radio City, Dance No More.

alle novità che trovate sul nostro sito radiocity.it. Harry Styles con Dance No More. Hai capito? Povero, ha rischiato di strozzarsi, di soffocarsi con l'acqua, bevendo, poi sapete la velocità, poi bevi un po' sul palco davanti a migliaia e migliaia di persone, insomma gli è andati attraverso, altro che. E comunque insomma tutto bene, dai, naturalmente si è ripreso. Adesso vi parlo invece degli sposi, i futuri sposi Taylor Swift e Travis Kelce non vogliono regali di nozze, ma che ve lo dica a fare, io immaginavo, voglio dire, hanno tutto sti ragazzi, sono plurimilionari. Allora cresce l'attesa per il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, ormai mancano pochi giorni, emergono nuovi dettagli sulle regole fissate per gli invitati. Amici fidati confermano di aver ricevuto l'invito alle nozze e rivelato che gli ospiti, insomma, che gli sposi avrebbero chiesto espressamente agli ospiti di non portare regali, che poi arrivare a mani vuote è anche brutto, no? Io, secondo me, una donazione è quello che ci vuole, e spero anche abbastanza consistente visto l'entourage. Nonostante questo, il giocatore, lui appunto, ha scherzato sull'idea di fare comunque un'eccezione scegliendo una vecchia moneta, ricordando la passione di Kelce appunto per questi oggetti, capite? Appassionato. Intanto comunque ha scherzato, voglio dire, hanno tutto e possono comprarsi il mondo, ecco. Intanto entrambi sono stati avvistati separatamente con amici e familiari impegnati nei festeggiamenti che precedono il grande giorno. Nei giorni scorsi la Swift sarebbe stata a Rhode Island mentre Travis Kelce ha celebrato in California con gli amici più fidati, quindi addio nobilato, al celibato, festeggiamenti, brindisi, un brindisi cordiale, ecco, ognuno per conto suo, e poi finalmente questo matrimonio del secolo tra qualche giorno. Intanto noi abbiamo la compilation 3 successi non stop e si parte proprio con lei.

0: in chiusura della nostra compilation. Buongiorno.
1: Ciao,
0: ciao Barbara.
1: Auguri, buon onomastico. Grazie. E un bacione a te, a Zanga, e a tutti quelli che si chiamano Paola, Paolo, Pietro e Piera, eccetera. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Mua. Mua, un bacione, Barbarina. Grazie, grazie anche a Silvana. Buonissima giornata anche a te e a tutti voi.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaie, 0143 63 70 91.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
12: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Già. Gaia con noi su Radio City con Bossa Nostra. Allora Silvana, grazie ancora. Marina, anche Marina, un bacione, tanti messaggi, grazie, grazie. E saluto anche la Gina. Benson Boone adesso con noi su Radio City.

Lady Gaga Doce insieme con Runway su Radio City. Saluto Anna Fulvio, buona giornata, buon lavoro ragazzi. E adesso vi ricordo un appuntamento giovedì 2 e venerdì 3 luglio, siamo quasi a luglio, col bene che ti voglio, e allora dalle ore 21.30 la grande musica d'autore accende Ovada, il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG, ospita nel suggestivo bellissimo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Giovedì 2 luglio sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna è Mobile. Venerdì 3 luglio sarà sul palco Luca, applausi per Luca, con una proposta che mescola rap, indie, pop, funk ed elettronica. L'ingresso è gratuito. L'evento è organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e dal Monferrato, dal Comune di Ovada, dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Quindi appuntamenti imperdibili. Adesso dal passato la nostra musica, inizio anni 80 con noi, Human League.

viaggi a valanga. Questa mattina c'è anche Claudio, benvenuto, buon inizio di settimana anche a te, a tutti tutti voi, grazie di cuore, un grande grande abbraccio, saluto, mando un bacione anche a Enrica a Pavia, ma prossima alla partenza.

0: Sisma in Venezuela è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas. Il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie e alla figlia al momento del sisma, per questo si presume che anche loro abbiano perso la vita. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo, ieri invece primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali e grandine. Anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Nelle Medio Oriente tensioni ce ne saranno finché non si arriva a un accordo definitivo, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. In Libano intanto devono cessare i combattimenti dopo il cessate il fuoco. Vogliamo svolgere un ruolo importante, ha proseguito il vice premier. Una quindicenne è morta in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto. Alla guida un ventenne è arrestato per omicidio stradale. Nel Mantovano invece un 19enne ha perso la vita dopo lo scontro con un tir. Una vittima anche nel Cosentino, si tratta di un 26enne deceduto dopo uno scontro con un camion. A Wimbledon, il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, numero uno del mondo, apre i giochi sul centrale. Senza Alcaraz, Sinner arriva all'All England Club da favorito. Il suo percorso inizia contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il match è in programma alle 14:30. È tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Le 12:08 minuti, buon lunedì da Fede, il 29 di giugno. Come è volato questo giugno, non me ne sono neanche accorto. Mi sembrava un giorno fa che dicevamo finalmente inizia l'estate, un'estate 2026 che passeremo insieme. Beh, siamo già al 29 di giugno e lo passiamo naturalmente con i nostri grandi successi fino alle 14.
1: Naturalmente anche io, Umberto d'Alessandria, I Love Radio City.

Tim Impala insieme a Jenny, questa è la loro Dracula qui su Radio City nel nostro lunedì alle 12:12. Questa sera sfida molto suggestiva, iniziano i sedicesimi di finale, sono già iniziati in realtà i sedicesimi di finale di questo mondiale 2026, Brasile-Giappone, una partita che per chi è cresciuto con Olly e Benji... Beh, richiama la memoria qualcosa. Infatti hanno giocato contro nella serie fumettistica, non solo, naturalmente è diventata poi anche un anime di Yoichi Takashaki, il talentuoso Olly, giapponese, si chiamava Tsubasa Ozora, ha già sfidato il Brasile. Lì era l'atto conclusivo, la finale del mondiale under 20, terminata naturalmente con lo storico e trionfale, direi, successo del Giappone. Beh, a quasi 40 anni dal debutto sul piccolo schermo della prima stagione proprio di Olly e Benji, c'è questa mistica sfida questa sera che si giocherà proprio nel mondiale 2026. Naturalmente sono già partiti anche i vari meme, ecco, sul web, perché come ben sappiamo il calcio di Olly e Benji era un calcio molto particolare, no? Con questo campo fatto a collina in cui sembrava veramente che le azioni non finissero mai. La partita durerà 36 ore, dicono in tanti sul web. Speriamo comunque che possa essere l'anno giusto, però perché no, per il Giappone, visto che comunque tanto l'Italia non c'è. Mi piace sognare per le squadre che magari hanno meno possibilità, e sicuramente il Giappone è una di queste.

L'ultima, una delle ultime di Selena Gomez 2025 dal titolo In the Dark. Non prendete impegni per sabato 4 e domenica 5 luglio, perché a Piovera vi aspetta l'ottava edizione della sagra delle guanciotte cotte a fuoco lento. Per garantire la massima morbidezza e succulenza, le guanciotte brasate saranno le protagoniste di un'offerta gastronomica pensata per esaltare i sapori della tradizione piemontese, accompagnate da tante altre specialità del territorio. Il servizio di ristorazione gestito dalla Proloco di Piovera aprirà a partire dalle 19:30 presso l'accogliente tendo struttura del centro sportivo sabato 4 e domenica 5 luglio.

0: Love Radio City.
1: Aspetta, aspetta, i piatti?
2: Finiti.
1: I bicchieri?
2: Finiti anche quelli.
1: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene e soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Approfittane, per tutto il mese c'è lo sconto del 20%.
3: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
5: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
6: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
7: Centri odontoiatrici Remotti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

Avisi Chris Martin, loro Heaven ci riporta insieme in questo bellissimo paradiso musicale che è Radio City. Buon lunedì da Fede, come sempre insieme 2 ore durante la vostra pausa pranzo. C'è una bella novità, ovvero l'ultima di Anna.

Can't Stay Away, la voce quella di Darin, questo Radio City alle 12:36 minuti. Trasferiamoci in Messico, trasferiamoci virtualmente, naturalmente in Messico. Sarebbe bello poterci andare davvero, perché ormai da 10 giorni c'è una città, quella di Lagos de Moreno, che si trova nello stato messicano di Jalisco, dove pare che un giustiziere si aggiri proprio nella notte per riportare la legge nelle strade. Infatti sono almeno 5 gli uomini trovati legati con nastro adesivo ai lampioni della città, con accanto le moto che pare avrebbero rubato. La polizia lo sta cercando perché comunque diciamo che non è che si stia comportando bene. Ora va bene acciuffare i criminali, però legarli a un palo. Il web però l'ha già definito Batman, perché appunto naturalmente agirebbe di notte con il favore delle tenebre. Primo caso che risale al 13 giugno. Da lì in poi, nell'arco di 10 giorni, altri 4 episodi simili. Uomini mobilizzati ai pali stradali, sempre con lo stesso nastro adesivo. Qual è la cosa che un po' fa storcere il naso? Che sia sempre lo stesso giornalista a trovarli, a pubblicarli sui suoi canali. Ecco, questa è una cosa che fa un po' diciamo salire i sospetti. Non è che tutta una montatura per creare popolarità e una storia virale sui social. Comunque, criminali della zona, criminali della zona di Jalisco, siete avvisati, attenzione, potrebbe esserci un supereroe in città.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.

0: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it. In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
2: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali TecnoAlarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
8: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
11: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
12: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
11: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitarie, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, la voce quella di Fulminacci alla fine della nostra prima ora insieme. C'è un sito stupendo che si chiama Ranker, che sostanzialmente offre sondaggi ai suoi utenti su intrattenimento, marchi, sport, cibo, cultura, insomma, è un grandissimo database di opinioni, no? Perché appunto raccoglie voti da milioni di elettori e ha quindi centinaia di migliaia di liste proprio di opinioni tra le più disparate. Per esempio ne è uscita una sui personaggi Marvel preferiti. È uscita proprio una classifica dei 50 personaggi Marvel preferiti. Naturalmente non partiamo dal cinquantesimo, partiamo per esempio dal decimo, dove troviamo Challa di Black Panther, seguito poi da Groot, Guardiani della Galassia, Natasha Romanoff, naturalmente Black Widow, Rocket, sempre Guardiani della Galassia, al sesto posto Doctor Strange, al quinto Loki e al quarto Steve Rogers, ovvero Captain America. Chi c'è nel podio? Al terzo posto abbiamo, per esempio, uno dei protagonisti della saga Marvel che mi piace di meno, ovvero Thor, che si classifica proprio al terzo posto. Al secondo invece il mio preferito in assoluto, ovvero Peter Parker, Spider-Man. E al primo, naturalmente, anche grazie, secondo me, a una magistrale interpretazione di Robert Downey Jr. nei film dell'universo Marvel, avrete capito di chi stiamo parlando, di Tony Stark, ovvero Iron Man, che risulta essere per il pubblico il preferito tra tutti i personaggi Marvel, che naturalmente comprende non solo i protagonisti, c'è di tutto, dai personaggi secondari anche i nemici, no? Per esempio, quindi una bella classifica, è andata un po' a indagare i gusti e le preferenze del mondo Marvel da parte degli utenti. Noi tra poco invece chiuderemo questa nostra prima ora insieme con un bel viaggio nel 1985.

0: 1985, Gloria Estefan con la sua conga a chiudere la nostra prima ora insieme. Buon lunedì da Fede, sono le 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Ondata di caldo estremo in Italia, giorni contati, sono infatti in arrivo forti temporali e grandine a causa dell'enorme energia termica accumulata. L'arrivo dei temporali riporterà le temperature su valori più in linea col periodo. Intanto, secondo l'OMS, più di 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran, coi due paesi che avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi domani a Doha. L'annuncio arriva dopo giorni di altissima tensione sul terreno. I Pasdaran hanno colpito basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain ha chiesto un intervento internazionale. Sisma in Venezuela, è giunto il momento di tornare, lo ha dichiarato la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace, che vive nascosta dopo le elezioni del 2024. Dopo il terribile sisma che ha colpito il Venezuela, ora dobbiamo stare insieme, ha detto a Fox and Friends.

0: www.radiocity.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico.
5: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Kelly Ray Jepsen nella sua Call Me Maybe. Adesso si apre così questa seconda ora di grandi successi alle 13:07. Buongiorno da Fede, estate rovente, questa estate 2026 la passiamo però insieme alla nostra buona musica che non vi abbandona mai. In apertura un tormentone di quest'estate dal titolo Partenope.
1: Ciao, sono Chiara, vi ascolto da Alessandria e I Love Radio City.

Si intitola Partenope, loro sono Merck & Cremont, i Colors, insieme a Serena Brancale qui su Radio City. Allora, prendiamo un po' di birra, una bevanda naturalmente molto amata non solo dagli italiani, ma nel nostro paese sta cambiando un po' il modo di vivere e bere questa bevanda, soprattutto da parte dei più giovani. Intanto, secondo il rapporto di Assobirra 2025, la birra nel nostro paese è una grande risorsa, con un fatturato di 10 miliardi di euro. Quello che sta cambiando però è che sta crescendo la richiesta di birra non alcolica o a basso contenuto di alcol. Ecco, infatti pare che la generazione Z, ma anche i millennials, stiano optando per una scelta più consapevole. L'85% di questi ragazzi appunto alla ricerca di un piacere sociale che però vada di pari passo con la salute, e da qui deriva appunto questa grande ricerca di birra analcolica o a basso contenuto appunto di alcol, che non è più, parlando sempre della birra, vista come l'alternativa povera del vino, no? Che si beve solo con la pizza o cibi non troppo impegnativi. Infatti si sposa molto bene con, ora te fanno veramente di tutti i tipi, cucine etniche per esempio di vario tipo, multiculturali, anche vegetariane. Ha un range molto più elastico del vino sicuramente, e promuove anche un modello di crescita più sostenibile, anche più a chilometro zero, visto che comunque ormai la birra si fa in quasi tutta Italia, quindi trovare anche un'alternativa, ecco, a chilometro zero non è così complicato. Bene, ci piacciono queste nuove abitudini, soprattutto dei ragazzi, sicuramente più consapevoli e sicuramente più orientate verso il mantenimento della salute.

0: Love Radio City.
1: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
3: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
4: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
5: Per te, i centri odontoiatrici Remotti si fanno in tre. Tre sedi per esserti sempre più vicino. E oggi, con l'apertura ad Arquata a Scrivia, con due sale operative all'avanguardia, i centri odontoiatrici Remotti diventano un vero punto di riferimento per la chirurgia dentale in Piemonte. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino Novara, in via Trento Trieste 1. E ora, anche ad Arquata a Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.

2016, la voce di Elisa, la stupenda voce di Elisa a riportarci insieme nel nostro lunedì. Questa è la sua No Hero e ora ancora una mezz'oretta da passare insieme ai nostri grandi successi. Vi proponiamo una bella novità, l'ultima di

Si intitola Mamma, non Mamma, l'ultima di Madame, appunto ritrovata tra le nostre novità qui su Radio City, canzone che anticipa una City Compilation, ovvero il nostro spazio di musica senza alcun tipo di interruzione. In apertura facciamo un salto un po' indietro nel tempo, si va infatti nel 2021 insieme agli Imagine Dragons.

2006, Sister Sister, I Don't Feel Like Dancing, a chiudere una city compilation aperta invece da Enemy, discone del 2021 degli Imagine Dragons, seguito da qualcosa di molto più recente, da questo 2026 Magnetic.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
6: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
7: Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
8: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
9: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
8: Dove si trovano?
9: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
8: Ma non erano al Bennett di Belforte?
9: Non più, dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
10: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
14: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
15: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
17: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
18: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Achillone Lauro, la sua Comuni Immortali, qui su Radio City alla fine della nostra seconda ora insieme. Ciao da Fede, soprattutto buon lunedì. Giovedì 2, venerdì 3 luglio alle 21.30 la grande musica d'autore accende Ovada. Infatti arriva al festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG. Nel suggestivo infatti cortile di Palazzo Delfino, due imperdibili appuntamenti musicali. Giovedì 2 luglio sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna è Mobile, mentre venerdì 3 luglio salirà sul palco Luca con una proposta che mescola rap, indie, pop, funk ed elettronica. L'ingresso è gratuito. Evento organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dal Comune di Ovada, dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Un concerto che rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Tiziano Spyro, questa è la sua Material Lover ad accompagnarci al nostro secondo ed ultimo viaggio indietro nel tempo, per il quale vi chiedo di concentrarvi, alzare un po' il volume della radio, perché dal 79 arrivano i Pink Floyd.

0: E con questo viaggio nel 1979, Another Brick in the Wall, abbiamo chiuso il nostro appuntamento di oggi. Ci risentiremo però domani tra le 12 e le 14, come sempre durante la vostra pausa pranzo. Vi lascio con Renzo Lingua e vi auguro un buon lunedì. Un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge

0: disperso. Si cercano ancora la moglie e la figlia 22enne. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. L'Iran ha smentito l'incontro con gli Stati Uniti fissato per domani a Doha. Non è in programma per questa settimana, ha dichiarato Kazim Gharibabadi, vice ministro degli esteri iraniano e membro del team di negoziatori. Continuano comunque le consultazioni attraverso i paesi mediatori, ha chiarito. La prefettura di Biella ha emesso ordinanza di sospensione della patente di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Inizio mese il deputato di Futuro Nazionale era uscito di strada senza coinvolgere altre vetture. Nei controlli dopo l'incidente avevano evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Arrivano i dazi UE sul diluvio di mini pacchi, soprattutto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce come Shein e Temu. Per ora entrerà in vigore un dazio temporaneo forfettario da 3 euro sugli acquisti spediti direttamente ai consumatori europei. Nel 2025, secondo Bruxelles, sono entrati nell'UE 5,9 miliardi di articoli. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: La voce graffiante, quella di Shawn Mendes, apre il nostro appuntamento questo inizio settimana caldo, anche lunedì, tra le 14 e 16 in compagnia di Renzo Lingua, con i nostri grandi successi ma anche alcune novità che spero possano rinfrescare un po' l'estate. Dai, primo disco.
1: Ciao, sono Clementina da Basaluzzo, I Love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la...

canzone fatta tornare anche insomma sulle scene musicali anche Manu Chao, in questo caso con Karol G. Li abbiamo ritrovati in questo lunedì pomeriggio insieme a Renzo Seno alle 16, poi novità, ce ne sono tante, ma adesso un altro personaggio importante della musica che piace tantissimo anche qui in Italia. Parliamo di Lenny Kravitz, che viene spesso a trovarci anche e soprattutto per i suoi live. Oggi lo ascoltiamo con un successo del 2014.

Lenny Kravitz, che come dicevo prima ama tantissimo l'Italia, oltre a venire per i live, ad esempio è venuto recentemente, insomma, il 12 giugno come headliner della, cioè, per quanto riguarda la giornata di apertura ufficiale del Firenze Rock. Tornerà poi in Italia un po' più avanti, ma spesso e volentieri torna anche per insomma girare l'Italia in alcuni paesi, soprattutto Roma in particolare. Oggi abbiamo ritrovata con questa bella canzone. Intanto salutiamo anche Raffaella, ciao, buon pomeriggio, stavo già leggendo i vostri messaggi al 333-4635-873, poi ci saranno anche i vostri messaggi vocali, ma noi torniamo al presente, c'è il nuovo di Alex Warren.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
3: Presso i centri odontoiatrici Remotti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
2: Come gli interventi di rigenerazione ossea con tecnica TACOS modificata dal dottor Remotti, che consentono anche nei casi più complessi di riacquistare il sorriso.
3: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04 fabriziorimotti.eu.
4: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Francoponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
5: Da oltre 40 anni, Francoponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Francoponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. Francoponta.it.
6: Voglia di vacanza? Di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
7: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Ed Sheeran, 14:31, ritroviamo subito la nostra prima novità che trovate anche sul nostro sito web radiocity.it. Gabri Ponte con Giovanotti. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Before You Go, questo è il titolo del singolo di Luis Capaldi che abbiamo ritrovato dal 2019. Allora, ciao anche a Sara, poi ricorderemo anche alcuni appuntamenti interessanti che ci saranno nei prossimi giorni, ma torniamo in Italia, lo facciamo con Noemi.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Reversion. Ottica, optometria e audio. Apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate. Ma

0: Anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
1: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
2: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Francesco Gabbani, l'abbiamo ritrovato. Beh, non manca poi così tanto. Verrà a trovarci a Genova esattamente il 10 di luglio, insomma, il prossimo mese. Sarà all'Arena del Mare, area Porto Antico, per un live. Così via tantissime altre date che trovate anche sul sito. C'è anche Ancona e poi Vinobo, insomma tantissime altre date fino, se non sbaglio, proprio a fine agosto, ecco. Però la data quella che ci interessa maggiormente è proprio quella di Genova, che è veramente, manca una decina di giorni circa. Allora, ciao anche a Barbara, ciao, buon pomeriggio anche a te. 333-4635-873, ci avviciniamo alle 15, tra poco l'appuntamento con Radio City Story, torneremo indietro di parecchi anni, ma prima, estate 2021, suonava anche così. It's Friday, then.

Pinguini tattici nucleari ci accompagnano all'appuntamento con Radio City Story 1988, Patti Smith.

0: People Have the Power, disco di Patti Smith, l'abbiamo ritrovata dal 1988. L'appuntamento invece con l'informazione, abbiamo raggiunto le 15:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature soprattutto sul versante adriatico che potranno raggiungere 40 gradi. Oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà però accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e rilievi alpini. È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Si cercano ancora la moglie e la figlia. I tre si trovavano a Caracas al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Labiano, paese del Salernitano di origine della famiglia. A Bologna, alla fine del concerto di Max Pezzali, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. Restiamo a Bologna, dove i carabinieri indagano su un incidente costato la vita ieri ad un 26enne. Il giovane è precipitato da 6 piani di altezza perché era sul lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché ci fosse salito nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia, vive la fidanzata del giovane. Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 di Wimbledon. Subito in campo dalle 14:30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra gli italiani parte il torneo di Dardari contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. È tutto, alla prossima edizione.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
6: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria,

0: Turbo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
1: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Vacanze, portateci con voi. L'invito come sempre è quello di scaricare la nostra applicazione che si chiama RadioCity.it, che vi dà la possibilità di ascoltare entrambe le radio, Radio City solo grandi successi, ma anche Radio City solo musica italiana, nonché anche insomma interagire proprio attraverso l'applicazione che vi suggerisce anche insomma il nostro numero di WhatsApp. Allora, tra poco altra novità interessante, ma prima c'è il disco di Miley Cyrus, torniamo nel 2020.
1: Sono Andrea, da Zero, da San Lazzaro di Burgondi. I love Radio City.

0: Marce, Salvo, Colapesce, Cattive Abitudini, tutti insieme. Questo ritorno sulle scene musicali. Allora, 15 minuti dopo le 15. Ovviamente salutiamo anche Massimo. Ciao, buon pomeriggio. Ogni tanto leggiamo anche i vostri messaggi, insomma, ci fa molto piacere. Allora, parliamo dell'enoteca regionale di Ovada, perché giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 21:30 la grande musica d'autore accende Ovada, il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada Diocesi. Ospita nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Allora, il primo è giovedì 2 luglio, sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna è Mobile, e poi venerdì 3 luglio salirà sul palco Luca con una proposta che, insomma, mescola rap, indie, pop, funk ed elettronica. L'ingresso è gratuito. Infine vi ricordo che l'evento è organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada, del Monferrato e del Comune di Ovada, dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra, lo ricordiamo, nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L'appuntamento è per giovedì 2 e venerdì 3 luglio.
1: I love Radio City.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
1: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
0: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
2: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
3: No, no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo, da Alessandria Auto, è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
8: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
11: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Sì, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: 15:27, allora ritroviamo la City Compilation, 3 successi, ma prima una novità, anzi una collaborazione, Emma Marrone insieme a Fabi Fibra. No.

0: di una piazza.
1: Si intitola Antidroga. Emma Maroni insieme a Fabi Fibra, altra collaborazione per questa estate 2026. Allora, intanto ritroviamo la City Compilation, tre successi. Il primo è estivo, Chris Cab, torniamo nel 2014. City Compilation.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
12: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
14: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social.

0: e su lavagello.it.
1: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
2: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Bring Your Love. Madonna insieme a Sabrina Carpenter è stata anche una delle nostre novità. Intanto il 48 minuti dopo le 3 del pomeriggio, ci avviciniamo appunto alle 4. Tra poco ritroveremo anche lo spazio con Radio City Story, un'altra canzone dal nostro archivio che è pieno di grandi successi. Intanto c'è dal 2024 il singolo di Chaperone.

piace il singolo di Sombre, l'abbiamo ritrovato. Intanto ci accompagna l'appuntamento con Radio City Story. Torniamo nel 1983 con Laid Back.

0: anche Radio City Stories si colora dell'estate, in questo caso con Sunshine Reggae Laid Back dal 1983, ovviamente parliamo di un pezzo storico. Chiude il nostro appuntamento, grazie a tutti, ci sentiamo domani martedì a partire dalle ore 14, vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio, come già anticipato, con l'informazione. Sono le 16:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri in apertura. In Germania almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area della Dankestrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile. Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi, poco dopo le 7 ora locale, in Venezuela. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. Intanto i vigili del fuoco italiani impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e di 2 dei suoi figli si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto. Temperature record in Italia e in Europa, con il picco del caldo atteso per domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane, su tutte Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime fino a 40 gradi e le minime sopra tra i 25, attesi comunque anche temporali. In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare, a riconoscerlo è stato lo stesso Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione dei carburanti. Il calciomercato, Juric è il nuovo allenatore del Monza, ufficiale l'allenatore, dunque riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Allegri è pronto a risolvere il suo contratto questo pomeriggio con il Milan, poi firmerà un triennale con Napoli, che resta dunque l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione. È tutto, alla prossima edizione.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31ª Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31ª Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
9: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento.

0: One. Questa è Dua Lipa, ciao a tutti, buon pomeriggio. Lunedì 29 di giugno, oggi è San Pietro e Paolo. No, lo ricordo perché mi hanno fatto gli auguri di buon onomastico a me e anche a Paolo, naturalmente, da stamattina un sacco di volte. Grazie. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao. Non ne posso più. C'è un caldo terribile, ragazzi. 30 gradi il mattino alle 7, 30 gradi a mezzogiorno, 30 gradi alle 14, 30 gradi a luna di notte. Parlo di casa, non di fuori.
1: Ciao, siamo Erika e Lilli di Sale. I love Radio City.
0: I love. Mannaggia me che ho il braccino corto, che ogni anno mi dico compro il condizionatore e non lo faccio mai, vedi lì. Poi si soffre. Ma io mi trasferisco in Norvegia, sapete, quasi quasi. 22 gradi oggi in Norvegia, Però soleggiato. Va bene. Timmy Pala e Jenny, andiamo a cominciare questo lunedì insieme sino alle 18 con Paolo Zangani, ovviamente qui e dove se no, sulla radio dei grandi successi, la vostra Radio City. Questo è Jack

0: Records con Attention. Dopo un weekend caldissimo, anche oggi un sacco di persone qui al parco acquatico Lavagello a rilassarsi e rinfrescarsi anche, mi pare giusto.
1: Ma povero Zanghino, nessuno che gli fa gli
0: No, dai. Grazie.
1: Non è San Zanghissimo.
0: No,
1: però,
0: non è San Zanghissimo, assolutamente.
1: Ciao Paolo.
0: Alla premiata ditta G&G. Gianni e Giorgio, naturalmente, sta G&G, sta per Gianni e Giorgio. Temper City, questa è Self Aware.

su Radio City, sembra un gioco di parole, non lo è naturalmente. 16:19, ciao amici, tra poco parleremo del meteo. Ieri sera ci sono stati un po' di temporali, anche se devo dire che dalle mie parti nisba di nisba. 5, keep on moving.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici Radio City. Nella giornata di martedì, anticiclone subtropicale ancora a interessare le nostre regioni centro-settentrionali, tra Piemonte e Liguria, sole al mattino, giornata inizialmente soleggiata, molto calda, ancora valori al di sopra dei 33-35 gradi, poi però a metà pomeriggio scoppieranno dei temporali su Alpi, Prealpi, anche Appennino Ligure, formazioni di temporali quindi che localmente potrebbero estendersi alle limitrofe zone pianeggianti del Piemonte. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Travimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: I piatti?
4: Finiti.
3: I bicchieri?
4: Finiti anche quelli.
3: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene. E soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Approfittane, per tutto il mese c'è lo sconto del 20%.
5: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
6: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
5: Solo questo modello?
6: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
7: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
12: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
11: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
12: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

buona domenica. Grande canzone anche questa nell'estate 2026 di Radio City, non può mancare assolutamente, come sì, come non possono mancare le nostre novità. C'è la nuova di Baby K, ci farà ballare, ci farà cantare, beh questo lo lascio dire a voi naturalmente. Tuca Macarena.

Luca Macarena. Questo è Baby K, disco nuovo. Ciao Andrea, bellissimo il commento di Andrea, dice autotune, e vabbè, poi c'è vabbè una definizione, chi è contro l'autotune lo definisce di menta, voglio dire, autotune di menta, vabbè. Cher si rivolta nella tomba, ma povera Cher, se non è così naturalmente, ma se stesse ascoltando Radio City in questo momento, una grattatina, voglio dire, una toccata di ferro la dovrebbe dare, perché per fortuna Cher è ancora tra noi, e come, anzi, la grandissima Cher che ricordiamo sempre con immenso piacere. E nel pomeriggio di Radio City arrivano anche SZA e Justin Timberlake. Questa è The Other Side.

imitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, questa canzone mi fa venire in mente con questo titolo tutti quei vari giochini, esperimenti che si fanno da ragazzini, no? Come mettere la Mentos dentro la Coca-Cola per fare l'effetto vulcano, no? Avete presente, no? Quando tutte le bollicine fuoriescono copiosamente dalla bottiglia di Coca-Cola, cioè se viene spruzzata da tutte le parti. Ecco più o meno quel gioco lì, e chi non l'ha fatto almeno una volta? No, voi ragazzini, ragazzi, giovani che state ascoltando la radio, bambini, non fatelo, soprattutto i bambini, non fatelo, no, non è il caso, anche perché poi insomma vi inondate di Coca-Cola. Ci sono delle mentine che funzionano meglio e altre che funzionano peggio per questo tipo di esperimento, no? Non siamo educativi nel dire queste cose, anche poi è un esperimento serio in realtà, perché si parla di nucleazione, però fatto così è un'altra cosa.

0: The Black Eyed Peas, canzone del 2003 che abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio. Ciao a tutti, grazie per aver scelto Radio City. Naturalmente c'è con voi Paolo Zangani sino alle 18.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
4: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
6: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Like You, Happy Song con Post Malone e Doja Cat su Radio City. Oh, quest'oggi alle 19 il Brasile incontra il Giappone, naturalmente stiamo parlando dei mondiali di calcio e accendiamo i riflettori su questa partita in particolare perché l'allenatore, come molti sanno, è Ancelotti e quindi c'è una parte d'Italia ai mondiali che ci sta a cuore. Chi passerà incontrerà la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia e dall'altra parte del tabellone con l'Inghilterra. Di conseguenza questo è già un momento abbastanza importante. Brasile contro il Giappone questa sera ore 19, quindi tra non molto. Questo invece è Sienna Spyro.

Royal Lover. Siena Spyro, e siamo arrivati così al momento dedicato alla storia della musica e anche alla storia della nostra radio, i contemporanei naturalmente, perché questa è una canzone che ci ha fatto ballare tantissimo e cantare. Radio City, sorry. 1979, gli Earth, Wind & Fire. Riconosciuta, beh, questa ci ha fatto veramente straballare. Boogie Wonderland.

0: Earth, Wind & Fire, molto spesso utilizzate le loro canzoni anche nei cartoni animati, perché veramente sono apprezzate dai più piccoli ai più grandi, canzoni per le famiglie praticamente. Boogie Wonderland, disco del 1979 con cui abbiamo praticamente raggiunto le 17, mancano pochi secondi.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica, e sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un pomeriggio dalla redazione. 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stadt, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. 2 sospettati sono stati fermati. È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22enne Isabella. Intanto c'è stata una nuova scossa di terremoto a Caracas di magnitudo 5.1. La cronaca: un 15enne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme e le operazioni di recupero sono ancora in corso. 2 fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in concorso a Segrate nella città metropolitana di Milano. I 2 avrebbero rubato vari oggetti scassinando diverse auto parcheggiate. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi oggetti frutto di altre rapine. Il calcio: con i mondiali sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano 2 delle formazioni più attese di questo torneo. Germania e Brasile arrivano ai 16esimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi hanno iniziato male, ma poi hanno vinto il girone travolgendo la Scozia nell'ultimo match. Aprirà le danze la Seleção, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22.30 invece Germania-Paraguay. È tutto, alla prossima edizione.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
16: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Appassionatamente Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale. Abbiamo ascoltato il loro nuovo singolo, è sicuramente già uno dei grandi successi dell'estate 2026. È iniziato veramente con il botto il successo di questa canzone Partenope. Bene, ritorniamo insieme. Ciao da Zanga, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti ed anche dalla capitale, I Love Radio City, Umberto Monterotondo, Roma.

quanti gradi ci sono oggi? No, non lo voglio vedere, non lo voglio... No, no, no. Lo percepisco, ma non lo voglio sapere. Voglio ignorare quanti gradi ci siano oggi in questo caldo pomeriggio del 29 di giugno. L'abbiamo detto in tanti, insomma, quest'anno il caldo è partito molto molto presto, è estate, però è giusto così. Ma sì, pensiamo a cose buone, assolutamente. A proposito, prendete nota perché ci sono degli appuntamenti per quest'estate davvero interessanti. Ad esempio uno, sabato prossimo 4 luglio e domenica 5 luglio. A Piovera, in effetti, vi aspetta l'ottava edizione della sagra delle guanciotte, cotte a fuoco lento per garantirne la massima morbidezza e succulenza. Io ho già la colina in bocca. Le guanciotte brasate saranno le protagoniste di un'offerta gastronomica pensata per esaltare i sapori della tradizione piemontese, accompagnate da tante altre specialità del territorio. Il servizio

Di ristorazione, gestito dal Proloco di Piovere, aprirà a partire dalle ore 19:30 presso l'accogliente tendostruttura del centro sportivo appunto di Piovere. Mi verrebbe da dire buon appetito, ma è ancora un po' prestino, anche perché ci sarà sabato 4 e domenica 5.

con Cesare Cremonini su Radio City. Naturalmente salutiamo gli amici a proposito di Buon Viaggio che stanno per partire per le vacanze, che contano le ore ormai, dicono il prossimo weekend si va. Ciao Giulia, ciao anche a Federico che insieme partiranno per le vacanze, mi pare più che giusto. Rimane invece dalle nostre parti Nicola. Ciao Nicolino, buon pomeriggio, so che ti piacciono certe cose, lui dice quando sente parlare di cibo inevitabilmente si fa vivo. Ciao Nicola.

0: Love Radio City. I
1: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto, e finalmente niente più spiffe. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.

Train, questo successo del 2012. Arriviamo all'appuntamento dedicato alle nostre novità. Ci sono un sacco di belle canzoni in questo periodo e anche la nuova di Dito nella Piaga, che abbiamo apprezzato moltissimo a Sanremo. Il nuovo singolo è Businessman.

Jazz Man, dito nella piaga. Saluto quel pazzo di Marco, noi lo diciamo naturalmente con affetto, Marco, senza offesa naturalmente, però un po' pazzo lo è davvero. Mi ha mandato la foto di ieri in bicicletta intorno a mezzogiorno, ma si può, dai, non è vero, non ci credo. 41 gradi lui in bici, bello bello, hai capito? Ora si fa il giratino e poi parte per il suo giro serale. Ciao Marco, buona serata. Ciao al Masley, anche lui sempre collegato. Altro saluto lo mandiamo ad Alberto e adesso arriva la compilation. Treat! Assolutamente non stop.

0: di Ferrari, e oltre che di cappelli naturalmente, però lui ha le Ferrari veramente nell'animo. Bene così. The Bowser poco prima con The Weeknd, invece abbiamo dato inizio al nostro appuntamento con la City Compilation. 3 hit non stop.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica. Passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Aia, che mal di denti! Ma ho troppa paura!
10: Vai da Prevident. Ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
9: Dove si trovano?
10: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
9: Ma non erano al Bennett di Belforte?
10: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
11: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
14: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba.

0: Seguiteci sui social e su lavagello.it.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da

0: Buongiorno a voi, facciamoci del male, parliamo dei mondiali, dai, sì, facciamoci del male. No, parliamo di altre cose piacevoli, ad esempio delle Ferrari di Jason Kay.
1: Beh, io colleziono le Ferrari,
0: ciao.
1: Certo,
0: ci sta.
1: C'è?
0: Nessuna, nessuna.
1: Che differenza c'è tra una Ferrari e una Panda?
0: Ma figuriamoci,
1: no.
0: ma certo.
1: È più bello lui? Vabbè,
0: va bene, ciao.
1: Meglio collezionisti di Panda.
0: Sì, ma certo. Poco. Ciao,
1: che caldone, qua
0: veramente,
1: Comunque, un abbraccio Paolino.
0: Ciao, buona serata a Fabio. Ma sì, è vero, ma che differenza c'è? Anch'io, tra l'altro, sono dell'idea che una Panda rossa Ferrari. Io ho una Panda rossa Ferrari.
1: No,
0: quindi...
1: io ne ho un mucchio di modelli, no? Perché
0: sì.
1: La Panda Girà,
0: sì,
1: è quella
0: Panda
1: che
0: Girà,
1: è più
0: certo.
1: Quotata, quella lì.
0: Poi, sentiamo.
1: Poi ho preso a niente quella, la Panda paga le tasse, quella
0: Panda paga le tasse, giusto?
1: Non lo so, non vale niente, cioè non capisco perché. Poi c'è Panda Fan, quella
0: sì,
1: lì,
0: Cali, lo sapevo,
1: non è proprio quotata, però la Panda è la Panda,
0: certo, la
1: cioè,
0: Panda,
1: la Panda
0: è
1: c'è il suo perché,
0: ma assolutamente. Diciamo, sì, Panda, Panda al mare, Panda ai monti. Poi se metti la seconda va come una fionda, no? Si sa, Panda ai monti, Panda al mare, Panda! Ciao Fabigone, ciao. Grazie a tutti voi per aver scelto Radio City. Come sempre siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di questo lunedì 29 di giugno. Saluto anche due piccoli amici, anzi lo farò dopo, alla fine canzone.

facciamo crescere ascoltando i grandi successi, quelli di ieri e anche naturalmente quelli di oggi, come nel caso di Fulminacci, che stiamo riascoltando con Maledetto Me e che ci accompagnerà all'appuntamento con la storia della musica, che arriverà tra poco.

Minacci, ieri sera ce n'erano tanti, almeno si vedevano in lontananza dalle mie parti, però niente, nessun effetto benefico. Speriamo, dai, qualche grado in meno non starebbe male. Pochi minuti ai saluti finali e prima un monumento, i Queen, Another One by the Dust.

0: one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust.
1: Uno dei tanti grandi successi dei Queen, un monumento, questa è Another One by the Dust, su cui Zanga vi saluta e vi ringrazia. Ci risentiamo domani, saluto Barbara. A proposito, stavo per dimenticarmi quasi che mi ha mandato i suoi auguri di buon onomastico. Grazie, ciao Barbara, buona serata a te e a voi. Domani, ancora una volta qui, tra le 16 e le 18. Vi aspetto, 18 che abbiamo raggiunto in questo istante. Buona serata.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Le notizie principali e subito dopo Valeria.
3: Radio City News.
4: Bentrovati dalla redazione. Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto il portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi un picco di caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA ha spento la fioritura, domani sono previste comunque anche piogge. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, tra le più intense delle scosse di terremoto di assestamento, con epicentro vicino alla Guaira, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato intanto recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, era disperso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Il calcio, Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. È tutto, alla prossima edizione.
5: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.

0: Fevers dal 2021 apre questa nostra prima ora insieme. Buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana da me, Valeria Ferrari, anche la nuova Karol G con Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Ciao, sono Elena di Pratolungo. I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Gico sogni e tu sogni.
1: Carol G con Manu Chao, viajando por el mundo alle 18:10, ci siamo per viaggiare per il mondo. Tanti sono partiti, stanno partendo per le proprie ferie, le proprie vacanze, e insomma altri invece partiranno un po' più avanti. C'è anche chi non parte, alziamo le mani, le battiamo a tempo praticamente. Penso di essere all'interno di una cerchia molto grande, ma ci facciamo comunque

compagnia qui su Radio City, vi terrò compagnia tutta l'estate, ma per quanto riguarda appunto le ferie in vista, ancora quelle da poter e dover programmare, lo fai con il capo, no? Ti metti lì, metti giù il piano ferie, vuoi quella settimana precisa, il capo fa una battuta che non fa ridere, ma tu ridi lo stesso, perché le ferie sono in vista, quindi le devi programmare. Parliamo proprio di questo. Non so se vi è mai capitato di fare una finta risata, ma sappiate che non è che ci si inganna poi più di tanto, perché il cervello distingue le risate vere da quelle di circostanza. Quindi mi raccomando, bisogna saper fingere alla grande. Ne parliamo tra pochissimo. Prima, dal 2015, i Maroon 5.

Sugar alle 18:15 minuti qui su Radio City. Noi stiamo parlando intanto di risate finte, no? Le risate di circostanza. Non so se vi è mai capitato di parlare con qualcuno con cui tra l'altro magari non avete più di tanta confidenza, fa una battuta che a voi non fa ridere proprio per niente, vi parte quella risatina lì, no? Anche perché se si ha confidenza uno dice ma che battuta del cavolo hai fatto, e invece dall'altra parte ti viene, no, da fare quella risatina che si sente lontano un miglio, che è finta. Stiamo parlando proprio di questo, del cervello che distingue le risate vere da quelle un po' più finte, no, di circostanza, anche perché non tutte nascono nello stesso modo. Alcune sono un po' più spontanee e altre, come dicevamo, un po' più controllatine, no? E il nostro corpo appunto sa assolutamente come riconoscerle. Prima però Bruno Mars con uno dei suoi ultimi lavori, On My Soul.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Milano-Brescia, veicolo fermo in avaria, svincolo Dalmine. Sulla 6 Torino-Savona, veicolo in avaria dall'allacciamento A6 a 33 in direzione di Savona. Sulla 7 Milano-Genova, code tra svincolo Genova-Bolzaneto e svincolo Busalla in direzione Milano. Passiamo alla 10, Genova a Ventimiglia, rallentamenti a svincolo Genova Aeroporto. Sulla 12, Genova Rosignano, code tra svincolo Genova Nervi e allacciamento A7, Milano Genova, sempre in direzione di Genova. Sulla 21, Torino Brescia, materiali dispersi a svincolo Piacenza Ovest, in direzione di Brescia. Chiudiamo ora con la A26 Genova Gravellona-Toce, veicolo fermo tra svincolo Carpugnino e svincolo Meina in direzione Genova-Voltri. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni! Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
9: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
8: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
10: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
11: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
12: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
11: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
12: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
13: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.

Una delle canzoni simbolo dell'estate 2011, David Guetta con la voce di Sia Titanium. 18:32 minuti, novità e ritorno sulla scena musicale di Angelina Mango con Marco Mengoni e Canto d'amore.

Girl con Jess Glynn, Macklemore, Dan Kaplan, era These Days qui su Radio City. Stiamo parlando di risate finte, cioè c'è capitato almeno una volta o comunque più volte di anche quando non hai confidenza con qualcuno fa una battuta che non ti fa assolutamente ridere e te fai quella risata proprio di circostanza che si vede, si sente proprio da tutti i pori che è fintissima, fake al 100%, ma c'è una news, ovvero che il cervello sa distinguere benissimo quali sono le risate vere da quelle un po' più fintine. C'è stato proprio uno studio fatto da Vice, condotto anche dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano e dall'Università di Londra, e appunto basata sul fatto che il nostro cervello gestisce due sistemi di risata diversi, separati, che sono perfettamente distinguibili. Allora, il primo è quello più emotivo e istintivo, mentre il secondo è più sociale e controllato. È molto utile quando ci troviamo in compagnia di altre persone. Infatti, secondo Study Finds, la maggior parte delle persone distingue questi due tipi di risata, un po' come se fosse un superpotere, no? Proprio senza rendersene conto, perché il cervello produce due reazioni fisiche differenti. Quali? Ne parliamo tra poco. Noemi ora con Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
7: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente

0: Ti ricevono in giornata.
1: Dove si trovano?
0: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
1: Ma non erano al Bennett di Belforte?
0: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
2: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Gaia con Bossa Nostra, le 18 e 51 minuti qui su Radio City. Noi stiamo parlando delle risate finte che si riescono a sgamare in tempo zero, ma neanche più di tanto in tempo zero. Bisogna essere veramente molto attenti alle espressioni facciali che le persone fanno, ma anche noi stessi, e quindi bisogna essere veramente molto bravi a fingere, quasi dopo aver fatto un corso per appunto la recitazione, un corso di recitazione. Come dicevamo, c'è uno studio fatto da Vice e anche con i ricercatori. Questo era un tuono, non so se l'avete sentito, è entrato direttamente nel microfono, tutto bene. Al massimo rimaniamo al buio, ma ovviamente continuo a tenervi compagnia. Io non smetto di parlare del Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano dell'Università di Londra, dove appunto si va a parlare di come il cervello gestisce due sistemi di risata che sono diversi e separati e si possono distinguere. Come dicevamo, allora, c'è la risata spontanea, quindi coinvolge una minima parte della bocca, la lingua resta un po' più in basso e il tratto vocale si allunga, quindi cioè una roba del genere, no? Quasi senza movimenti intenzionali. Invece, al contrario, la risata artificiale utilizza gli stessi meccanismi del parlato, no? Quindi lingua, bocca, labbra si muovono in modo un po' più coordinato, no? Per imitare una risposta naturale. Mi viene in mente anche gli occhi, cioè quando io faccio una risata proprio completamente finta gli occhi rimangono quasi spalancati, no? Mentre quando si ride veramente, allora lì insomma vanno un po', si chiudono, mi viene da dire. Quindi fateci caso se qualcuno fa una battuta, come reagite voi e come reagiscono anche gli altri nei vostri confronti. Nel frattempo Gracie Abrams, That's So True.

Irama con Cabana va a chiudere questa nostra prima ora insieme. Prima però il nostro City Story, Simple Minds con Alive and Kicking dal 1985.

0: Simple Minds con Live and Kicking dal 1985 vanno a chiudere questa nostra prima ora insieme, ne abbiamo un'altra. Prima però l'informazione a cura dei 100 secondi con Mentana. Sono le 19:03 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Tutto il weekend e anche la giornata di oggi, vedrete le prossime, è accompagnato sotto il cielo della politica dallo stesso dilemma: quanto conta davvero Vannacci col suo futuro nazionale? Come si è visto e si è sentito, e sono in molti a temere e alcuni a sperare nell'ascesa irreversibile delle quotazioni, chiamiamolo così in termini borsistici. Possiamo dire che possiamo parlare dei sondaggi soltanto per ora, perché per verosimilmente molti mesi non si parlerà che di questo, visto che non ci sono elezioni vere e proprie su cui pesare, testare davvero il suffragio per il generale. Ma si parla tanto perché si accompagna al fenomeno dell'ascesa, almeno nei sondaggi, del generale Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale, il perdere consensi della Lega di Salvini. Ora, non è un segreto, e non soltanto perché Vannacci era vice segretario della Lega e ha fatto conquistare una parte del suo bottino alle europee in cui si è presentato in tutte le circoscrizioni, non è un segreto che Vannacci peschi nello stesso tipo di elettorato che è stato quello che Salvini ha portato alla visibilità più assoluta con le parole d'ordine sovraniste, e non soltanto, emerse soprattutto quando era vice premier e ministro degli interni del governo Conte 1. Adesso c'è un Vannacci che forse per i gradi di generale, forse per la maggiore assertività, forse perché non porta con sé neanche il patrimonio federalista della Lega delle origini, sembra un prodotto più interessante per chi si professa di quel tipo di destra. E allora c'è da chiedersi quale potrà essere l'alternativa, cosa potrà fare Salvini per recuperare consensi o per non perderli, anche perché non stiamo parlando di un volume ancora tale da preoccupare lui e i suoi soci di maggioranza. Ma cosa deve fare Salvini? Due sono le strade: o rincorrerlo in quello che è il terreno securitario, marziale, chiamiamolo così, visto che c'è un ufficiale da una parte, oppure se tornare

0: Nancy, domani dovete darci la rivincita.
1: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
0: Un appuntamento galante?
1: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
2: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: con Rolling in the Deep alle 19 e 12 minuti qui su Radio City, seconda ora insieme agli Another con 54 Ultra. Questa è Talk to You.
1: Ciao, sono Mary Anthony da Verona. I love Radio City.

Jan Oder con 54 Ultra era Talk to You. Parliamo ora di eventi. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 21.30 la grande musica d'autore accende Ovada. Il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG ospita nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Giovedì 2 luglio sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna è Mobile. Venerdì 3 luglio invece salirà sul palco Luca con una proposta che mescola rap, indie pop, funk ed elettronica. L'ingresso è gratuito. L'evento inoltre è organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dal Comune di Ovada e dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, quindi giovedì 2, venerdì 3 luglio alle ore 21.30.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo e gli amici Radio City. Nella giornata di martedì, anticiclone subtropicale ancora a interessare le nostre regioni centro-settentrionali, tra Piemonte e Liguria, sole al mattino, giornata inizialmente soleggiata, molto calda, ancora valori al di sopra dei 33-35 gradi, poi però a metà pomeriggio scoppieranno i temporali su Alpi, Prealpi, anche Appennino Ligure, formazioni di temporali quindi che localmente potrebbero estendersi alle limitrofe zone pianeggianti del Piemonte. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
4: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183, francoponta.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme. Serramentigollo.com.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169 mgacarrellielevatori.com.
8: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.

Harris con Rihanna, This Is What You Came For, una delle canzoni dell'estate targate 2016. Nel frattempo, novità quella di Harry Styles con Dance No More.

Harry Styles all'interno dello spazio dedicato alla novità con Dance No More. Subito dopo invece una compilation, Purple Disco Machine e Kungs aprono dal 2023 con Substitution.

0: Amy McDonald con This is the Life. Dal 2008 va a chiudere questa nostra City Compilation anche Purple Disco Machine. Kungs in apertura era Substitution, subito dopo la nuova dell'estate di Samurai J con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
5: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
6: Orto Ciccio, via Serravalle 32 a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
9: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
8: Dove si trovano?
9: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
8: Ma non erano al Bennett di Belforte?
9: Non più, dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
10: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
11: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
13: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Manca sempre meno il 4 di luglio, appunto, per il concerto a Tor Vergata di Ultimo Era Romantica alle 19:56 minuti qui su Radio City, City Story di chiusura delle due ore. The Tramps dal 1976 con Disco Inferno.

0: The Tramps dal 1976 chiudono queste nostre due ore insieme con Disco Inferno. Noi ci risentiamo domani sera, sempre tra le 18 e le 20. La linea va ora alla redazione con tutte le news. Sono le 20 e un minuto. Buona serata.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria Stade, cittadina nel nord della Germania. Si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono due sospettati fermati. Secondo le forze dell'ordine, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. La vicenda è ancora in evoluzione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime da parte delle forze dell'ordine. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela che ha riportato la paura tra la popolazione già provata dai due violenti terremoti registrati nei giorni scorsi. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani presenti sul posto hanno interrotto le operazioni di recupero di una donna e dei suoi figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città e che ha causato un ulteriore spostamento della struttura. La cronaca italiana: due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Entrambi sono deceduti dopo il ricovero per febbre. Domani sono 25 le città in Italia col bollino rosso. Tragico incidente a Salazzaro di Savena nel Bolognese: un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. Il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche. Poi la tragedia. Il tennis: debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal centrale. Risultato dunque 3-7-2 a favore di Sinner, che continua il suo Wimbledon. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico.
10: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da €27.900.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Aspetta, aspetta, i piatti?
3: Finiti.
2: E i bicchieri?
3: Finiti anche quelli.
2: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene. E soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane, per tutto il mese c'è lo sconto del 20%.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Vorresti riacquistare un sorriso splendente?
6: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale, agli intarsi con composito rafforzato nano riempito e lucidato a specchio con paste diamantate, puoi dire addio alle antiestetiche otturazioni scure anche su denti frontali.
5: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
6: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color. A Tortuna, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee e per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo

0: uno sconto sui tuoi prossimi acquisti. Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
6: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-0010. 050 sasautogru.com.
5: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
9: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti.
1: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
0: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: better.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

parlare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.